0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione. Donald Trump però minaccia di tagliare il commercio con l'UE. A Latina ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Gli spari che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del

0: nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. L'uomo ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio, debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha confermato l'adesione. Questa è una partnership, ha detto la presidente della Commissione, non contro qualcuno, ma per la nostra forza comune. Spari a Roma ha ammesso la sua colpevolezza durante l'interrogatorio ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il 50enne romano, ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Il calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC, mentre l'ombra di Conte si allunga sulla panchina di Spalletti. Ed è tutto. A più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa.
1: Il governo abolisce il bollo sulle auto fino ad 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Latina, spari da un'utilitaria in corsa, morto un 30enne, il raid intorno alle 21 di ieri vicino alla chiesa dell'Immacolata. L'utilitaria è fuggita ad alta velocità, in corso le indagini.
3: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla DDA di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti ed hanno chiesto il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari per non vendere i dati nel dark web. La Fed rialza di un quarto di punto i tassi di interesse e vede un altro rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione. La scelta è stata fatta con un voto unanime. La Casa Bianca parla di una decisione infelice, anche se Trump dice ho ancora fiducia nel presidente Walsh, ma ha un board ostile. Siamo al calcio. L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci, dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, batte la Cina e passa ai quarti. Sabato 19 alle 15 il quarto di finale contro la Corea del Sud. Ed è tutto. A più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa.
1: La cronaca ci porta a Roma. Il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Cerdiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano, poi sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Si indaga su 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando anche una struttura scolastica e ferendo almeno 18 persone. 7 feriti anche a Odessa, dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Trump dovrebbe incontrare il leader del Golfo martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Il governo abolisce il bollo

0: Auto fino a 80 kW e sui motocicli, lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Intanto la ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna, secondo l'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Europa prova a mettere un argine alla giungla online per i minori. La Commissione presenterà infatti il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani a social, videogiochi e chatbot e obblighi più stringenti per le piattaforme. Tre pilastri fondamentali: nessun account personale per i minori di 15 anni e nessun accesso ai social per i minori di 13 anni. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. Tentato rapimento a Roma, preso di mira un bimbo che stava passeggiando in compagnia della zia a Tor Sapienza, quartiere alla periferia est di Roma. La pronta reazione della donna ha salvato il piccolo. Dopo qualche giorno l'uomo è stato riconosciuto per strada ed arrestato dalla polizia. Si tratta di un 47enne senza fissa dimora di origini nigeriane. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo i dati del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 euro per la verde e 2,346 euro al litro per il gasolio. Ed è tutto. A più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea. Per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso ed altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale. Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A questa sera alle 21.05. Gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'alleanza Canada-Europa fa infuriare Trump, che si dice pronto ad imporre dazi molto pesanti se l'Unione Europea aprirà ad Ottawa come membro associato. Standing ovation intanto per il Premier Carney e l'Eurocamera. Canada ed Europa, dice, insieme sono più forti e possono essere un faro per le altre democrazie. La Commissione europea propone di stanziare 74,8 milioni di euro all'Italia dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa dai danni provocati dalla tempesta Harry, che a inizio anno ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. La proposta dovrà essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo. Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Caravaggio, Bergamo, dove un bambino di 9 anni è morto sul colpo e il fratellino di 6 è stato ricoverato in gravi condizioni dopo che la madre, alla guida del mezzo, forse per un malore, ha perso il controllo della macchina finendo in un fosso. La Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina con precedenti per rapine per l'aggressione ad un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner dopo le terapie per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano tre eventi: l'ATP 500 di Pechino, il Masters 1000 di Shanghai e l'ATP 500 di Vienna. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals di Torino. A Sinner e Zverev si è infatti aggiunto anche lo spagnolo Alcaraz. Ed è tutto. A più tardi.
1: Un pomeriggio dalla redazione. La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Trump, che minaccia di imporre dazi pesanti sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada primo membro associato dell'Unione Europea. Un'alleanza Canada e Unione costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha detto invece il premier canadese Carney all'Eurocamera. La Commissione Europea ha approvato il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13. Tra i pilastri del provvedimento, il divieto per i minori di creare un account autonomamente prima dei 15 anni. Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie all'interno, un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Il presidente del Consiglio Meloni in un post social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando dunque la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura del bollo si applicherà ad una platea di circa 14,5 milioni di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma il governo fa sapere che punta a far diventare il provvedimento permanente. Il calcio con le coppe europee: dopo il Milan oggi tocca la Juventus debuttare in Europa League. Bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo a centrocampo Sarr, in attacco Woltemade con Colomuani, che resterebbe sulla tre quarti. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Un infuriato Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi su prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il paese nordamericano primo membro associato dell'Unione Europea. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito invece soddisfatto il premier canadese Carney. Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. Il delitto di Garlasco: il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. A Milano la Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendo a calci l'uomo. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e di un 22enne di origine marocchina. Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo minuto a centrocampo Sarr, in avanti Woltemade con Colomuani, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete4, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione. Mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmierebbero le famiglie italiane con l'esenzione, un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con Bruxelles se dovesse procedere con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma di 2 volte a settimana per il 20enne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata di un bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Fioretta dopo l'udienza in direttissima, contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa, etnica. La cronaca: un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento. I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause di quanto accaduto. Lo sport: con la MotoGP Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda con Di Gianantonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Pecco ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette nella vicenda di essersi espresso male. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, l'apertura: 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi, che attribuiscono i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione. Il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Aspides. Il presidente del Consiglio Meloni a Oslo: l'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e a dichiarazioni poi congiunte alla stampa. Sia l'Italia che la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo. Veniamo adesso alla vicenda del bambino di 2 anni ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, di origine straniera, è stato soccorso dai sanitari che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale. Sono ore di apprensione anche per le sorti di un piccolo di 5 anni precipitato dal terzo piano di un condominio in provincia di Roma. Il piccolo, di origine colombiana, era solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Il calcio: domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, out invece Palestra, che non è al meglio. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. In Medio Oriente 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi, che attribuiscono i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto il ministro della difesa Crosetto annuncia che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Aspides. Polemica invece in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'UE se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. La cronaca con la svolta nelle indagini su mamme e figlie morte avvelenate con la ricina. In mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietracatella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti investigative qualificate. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma ed è ricoverato il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il piccolo era da solo in casa quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. Il calcio: la Juve questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarri e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare, Cambiaso fuori dai convocati. Calcio d'inizio questa sera alle ore 21. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Il presidente del Consiglio Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda. L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. La media è stimata tra i 113 e i 141 euro l'anno. La cronaca con il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso di madre e figlia morti avvelenate dalla ricina. Alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare la loro relazione definitiva ufficiale. Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze, con valori elevati di precipitazioni e infiltrazioni negli uffici, hanno interessato il Bacco di Caravaggio. Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League dopo le ultime deludenti uscite. Spalletti potrebbe virare dunque la difesa a tre, schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarri e Woltemade, con Colomani che invece arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione. Donald Trump però minaccia di tagliare il commercio con l'UE. A Latina ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Gli spari che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio.
2: È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. L'uomo ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio, debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha confermato l'adesione. Questa è una partnership, ha detto la presidente della Commissione, non contro qualcuno, ma per la nostra forza comune. Spari a Roma ha ammesso la sua colpevolezza durante l'interrogatorio ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il 50enne romano, ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Il calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC, mentre l'ombra di Conte si allunga sulla panchina di Spalletti. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il governo abolisce il bollo sulle auto fino ad 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Latina, spari da un'utilitaria in corsa, morto un trentenne. Il raid intorno alle 21 di ieri vicino alla chiesa dell'Immacolata. L'utilitaria è fuggita ad alta velocità, in corso le indagini. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla DDA di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti ed hanno chiesto il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari per non vendere i dati nel dark web. La Fed rialza di un quarto di punto i tassi di interesse e vede un altro rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione. La scelta è stata fatta con un voto unanime. La Casa Bianca parla di una decisione infelice, anche se Trump dice: ho ancora fiducia nel presidente Walsh, ma ha un board ostile. Siamo al calcio. L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci, dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, batte la Cina e passa ai quarti. Sabato 19 alle 15 il quarto di finale contro la Corea del Sud. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca ci porta a Roma. Il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Cerdiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stellitano, poi sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Si indaga su 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando anche una struttura scolastica e ferendo almeno 18 persone. 7 feriti anche a Odessa, dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale

prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Intanto la ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna, secondo l'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First CISL. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Europa prova a mettere un argine alla giungla online per i minori. La Commissione presenterà infatti il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani a social, videogiochi e chatbot e obblighi più stringenti per le piattaforme. Tre pilastri fondamentali: nessun account personale per i minori di 15 anni e nessun accesso ai social per i minori di 13 anni. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. Tentato rapimento a Roma, preso di mira un bimbo che stava passeggiando in compagnia della zia a Tor Sapienza, quartiere alla periferia est di Roma. La pronta reazione della donna ha salvato il piccolo. Dopo qualche giorno l'uomo è stato riconosciuto per strada ed arrestato dalla polizia. Si tratta di un 47enne senza fissa dimora di origini nigeriane. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo i dati del MIMIT, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 euro per la verde e 2,346 euro al litro per il gasolio. Ed è tutto. A più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea. Per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso ed altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale. Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A questa sera alle 21.05. Gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'alleanza Canada-Europa fa infuriare Trump, che si dice pronto ad imporre dazi molto pesanti se l'Unione Europea aprirà ad Ottawa come membro associato. Standing ovation intanto per il Premier Carney e l'Eurocamera. Canada ed Europa, dice, insieme sono più forti e possono essere un faro per le altre democrazie. La Commissione europea propone di stanziare 74,8 milioni di euro all'Italia dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa dai danni provocati dalla tempesta Harry, che a inizio anno ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. La proposta dovrà essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo.
Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Caravaggio, Bergamo, dove un bambino di 9 anni è morto sul colpo e il fratellino di 6 è stato ricoverato in gravi condizioni dopo che la madre, alla guida del mezzo, forse per un malore, ha perso il controllo della macchina finendo in un fosso. La Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina con precedenti per

0: rapine per l'aggressione ad un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner dopo le terapie per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano tre eventi: l'ATP 500 di Pechino, il Masters 1000 di Shanghai e l'ATP 500 di Vienna. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals di Torino. A Sinner e Zverev si è infatti aggiunto anche lo spagnolo Alcaraz. Ed è tutto. A più tardi.
1: Un pomeriggio dalla redazione. La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Trump, che minaccia di imporre dazi pesanti sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada primo membro associato dell'Unione Europea. Un'alleanza Canada e Unione costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha detto invece il premier canadese Carney all'Eurocamera. La Commissione Europea ha approvato il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13. Tra i pilastri del provvedimento, il divieto per i minori di creare un account autonomamente prima dei 15 anni. Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie all'interno, un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Il presidente del Consiglio Meloni in un post social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando dunque la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura del bollo si applicherà ad una platea di circa 14,5 milioni di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma il governo fa sapere che punta a far diventare il provvedimento permanente. Il calcio con le coppe europee: dopo il Milan oggi tocca la Juventus debuttare in Europa League. Bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo a centrocampo Sarr, in attacco Woltemade con Colomuani, che resterebbe sulla tre quarti. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Un infuriato Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi su prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il paese nordamericano primo membro associato dell'Unione Europea. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito invece soddisfatto il premier canadese Carney. Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. Il delitto di Garlasco: il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. A Milano la Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendo a calci l'uomo. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e di un 22enne di origine marocchina. Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo minuto a centrocampo Sarr, in avanti Woltemade con Colomuani, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete4, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione. Mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmierebbero le famiglie italiane con l'esenzione, un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con Bruxelles se dovesse procedere con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma di 2 volte a settimana per il 20enne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata di un bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Fioretta dopo l'udienza in direttissima, contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa, etnica. La cronaca: un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento. I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause di quanto accaduto. Lo sport: con la MotoGP Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda con Di Gian Antonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Pecco ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette nella vicenda di essersi espresso male. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, l'apertura: 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi, che attribuiscono i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione. Il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Aspides. Il presidente del Consiglio Meloni a Oslo: l'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e a dichiarazioni poi congiunte alla stampa. Sia l'Italia che la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo. Veniamo adesso alla vicenda del bambino di 2 anni ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, di origine straniera, è stato soccorso dai sanitari che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale. Sono ore di apprensione anche per le sorti di un piccolo di 5 anni precipitato dal terzo piano di un condominio in provincia di Roma. Il piccolo, di origine colombiana, era solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Il calcio: domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, out invece Palestra, che non è al meglio. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. In Medio Oriente, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi, che attribuiscono i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto il ministro della difesa Crosetto annuncia che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Aspides. Polemica invece in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'UE se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. La cronaca: con la svolta nelle indagini su mamme e figlie morte avvelenate con la ricina. In mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietracatella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti investigative qualificate. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma ed è ricoverato il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il piccolo era da solo in casa quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. Il calcio: la Juve questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarri e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare, Cambiaso fuori dai convocati. Calcio d'inizio questa sera alle ore 21. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Il presidente del Consiglio Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda. L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. La media è stimata tra i 113 e i 141 euro l'anno. La cronaca con il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso di madre e figlia morti avvelenate dalla ricina. Alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso, in attesa di inviare la loro relazione.

0: Tom McKenny. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione. Donald Trump però minaccia di tagliare il commercio con l'UE. A Latina ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Gli spari che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi. L'uomo ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha confermato l'adesione. Questa è una partnership, ha detto la presidente della Commissione, non contro qualcuno, ma per la nostra forza comune. Spari a Roma.

0: Ha ammesso la sua colpevolezza durante l'interrogatorio ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il 50enne romano, ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Il calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC, mentre l'ombra di Conte si allunga sulla panchina di Spalletti. Ed è tutto. A più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa.
0: Il governo abolisce il bollo sulle auto fino ad 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Latina, spari da un utilitario in corsa, morto un trentenne. Il raid intorno alle 21 di ieri vicino alla chiesa dell'Immacolata. L'utilitaria è fuggita ad alta velocità, in corso le indagini. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla DDA di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti ed hanno chiesto il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari per non vendere i dati nel dark web. La Fed rialza di un quarto di punto i tassi di interesse e vede un altro rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione. La scelta è stata fatta con un voto unanime. La Casa Bianca parla di una decisione infelice, anche se Trump dice ho ancora fiducia nel presidente Walsh, ma ha un board ostile. Siamo al calcio. L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci, dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, batte la Cina e passa ai quarti. Sabato 19 alle 15 il quarto di finale contro la Corea del Sud. Ed è tutto. A più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa.
0: La cronaca ci porta a Roma. Il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Cerdiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano, poi sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Si indaga su 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando anche una struttura scolastica e ferendo almeno 18 persone, 7 feriti anche Odessa, dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Trump dovrebbe incontrare il leader del Golfo martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Intanto la ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna, secondo l'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel. Ed è tutto. A più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Europa prova a mettere un argine alla giungla online per i minori. La Commissione presenterà infatti il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani a social, videogiochi e chatbot e obblighi più stringenti per le piattaforme. Tre pilastri fondamentali: nessun account personale per i minori di 15 anni e nessun accesso ai social per i minori di 13 anni. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. Tentato rapimento a Roma, preso di mira un bimbo che stava passeggiando in compagnia della zia a Tor Sapienza, quartiere alla periferia est di Roma. La pronta reazione della donna ha salvato il piccolo. Dopo qualche giorno l'uomo è stato riconosciuto per strada ed arrestato dalla polizia. Si tratta di un 47enne senza fissa dimora di origini nigeriane. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo i dati del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 euro per la verde e 2,346 euro al litro per il gasolio. Ed è tutto. A più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea. Per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso ed altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale. Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A questa sera alle 21.05. Gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Ed è tutto, a più tardi.
2: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
7: Questo non è un semplice rumore di un'auto, è il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 6:59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce, l'appello della Premier. Il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeremo Putin alla pace, ira invece del Cremlino. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi e la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o altre opere. Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo, sblocca la gara Nico Gonzalez su assist di Grabara. Il 2-0 porta la firma di Ayla Begovic, primo gol in bianco-nero per Voltemade. Nella ripresa Colomwani prima serve l'assist del 4-0 a Selic e poi mette la firma sul definitivo 5-0 che porta la Juventus in testa alla classifica. Ed è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
11: 139, impossibile.
12: Tutto ok?
11: 139, Kuga, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 139.
12: Pronto?
11: Kuga.
12: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
11: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro.
13: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: con Densentoria qui su Radio City 7:10. Allora buongiorno, dai che è venerdì, ma è già venerdì, ma siamo tutti belli, contenti, felici, tutti sorridenti, chissà come mai, perché ci stiamo avvicinando al weekend. Ben ritrovati, ben inizio giornata, buon inizio giornata da Betty e da Radio City, eccoci qua.
1: Ciao a tutti, sono Chiara da Alessandria e I love Radio City. Ciao!

che mi dà il buongiorno, dice vai 5-0, cos'è? 5... Ah, la Juve, miracolo, eh? C'è stato un miracolo ieri sera, ragazzi. Allora, Europa League, show della Juventus al debutto, 5-0 al NEC, il nostro cantante NEC, no? La squadra olandese. E quindi i bianconeri hanno stravinto contro gli olandesi. Segna che ti passa, no? Sarà il buon inizio quello, in bocca al lupo. Vabbè, insomma, la risposta definitiva la vedremo e la daranno sicuramente nella partita di Serie A, quindi si torna a parlare di campionato. Domenica contro l'Atalanta, no? Giochiamo alle 18? Sì, mi sembra, mi sembra. Comunque... Europa League, quindi nella prima gara di questa fase del campionato, quindi bene così. Allora andremo avanti, speriamo, cioè i bianconeri hanno infatti al meglio sul NEC e quindi vincere 5-0 non è cosa da poco, quindi Spalletti può stare tranquillo, mangerà il panettone, cioè ce la faremo a mangiare il panettone. Vabbè, grazie Fabio, bacioni a te, dai che è venerdì, buonissima giornata anche a sera, che vedo tra i tanti messaggi. Un saluto anche al nostro Alfredo che ci scrive da Alessandria, buongiorno anche ad Angie, grazie anche a Simone, insomma siamo già in tanti questa mattina. È giusto ricordare anche il numero di telefono per interagire con noi come sempre su WhatsApp, 333-4635-873. Intanto Ten Don't Impress Me Much, questa è la canzone di Shania Twain.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di venerdì una blanda zona di bassa pressione interesserà l'Italia, determinando della spiccata variabilità anche tra Piemonte e Liguria. Nuvole di passaggio, più compatti mattinate, ancora qualche pioggia rovescio che dalle zone montuose della Liguria si muoverà verso il Piemonte. Per quanto riguarda le temperature, giornata fresca sul Piemonte, massime non oltre i 23-24 gradi, 27-28 gradi invece sulla costa ligure. Sabato e domenica invece migliora, weekend con l'alta pressione in rinforzo e tornerà a splendere il sole un po' dappertutto. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino, è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Grazie del messaggio di questa foto bella bella, mamma mia ragazzi, mi ha mandato una foto, non si vede niente praticamente, nebbia foschia in Valpadana. Iniziamo già i banchi di nebbia questa mattina, un po' di foschie mattutine in pianura, vabbè insomma viviamo questa situazione. Silvia, un bacione grande grande a te, saluto anche Roberto, un bacione grande anche a Davide. Adesso abbiamo l'oroscopo, la Terry, ma torniamo tra poco.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Buongiorno da Terry, venerdì 18 settembre. Le stelle vi dicono: Ariete, sappiate godervi i piaceri di oggi, che vi lasceranno bei ricordi e qualche emozione. Toro, i vostri affari andranno a buon fine. Siate fiduciosi. Gemelli,

Agite con calma e saggezza. Risolverete. Cancro, cercate di vivere tutto con ritmi tranquilli. Leone, saprete trovare buoni motivi per divertirvi in compagnia di chi amate. Vergine, resi appaganti i rapporti affettivi. Giorno lieto. Bilancia, tutto andrà come previsto. Scorpione, situazioni delicate potrebbero trovare una soluzione proprio oggi. Sagittario, potreste incontrare qualche piccola difficoltà. Capricorno, avrete più tempo da dedicare al riposo e ai piaceri della vita. Acquario, avrete la determinazione giusta per risolvere qualche inconveniente. Non innervositevi. Pesci, potrete essere un po' insicuri, ma con la luna in buon aspetto potrete contare su energia e voglia di fare. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

odia il venerdì nessuno. Ma scherziamo. Want to want me insieme a Jason Derulo, Derulo, Derulo. Mamma mia, qui mi state inviando un sacco di messaggi perché è un fine settimana ricco, ricco di cose belle. Intanto, beh, le cantine aperte, ragazzi, che bello. La vendemmia 2026, bisogna celebrare questo momento clou dell'anno vitivinicolo, ok? Bene, bene così. Allora, intanto andiamo a assaggiare un evento che poi, vabbè, ragazzi, non è solo una degustazione, ma è un viaggio, no? Sensoriale che poi celebra l'incontro tra la passione per il vino e poi l'arrivo della bella stagione autunnale. Adesso mi mandano subito a quel paese, perché quando dico è una stagione bellissima l'autunno, ma che scherziamo, mi arrivano i messaggi, non tutti amano l'autunno, i colori, dai, il foliage, quel foliage lì, no? Che ogni anno diciamo sempre le stesse cose. Allora, ancora grazie Silvia, un bacione. Poi c'è la nostra sera e allora un weekend strepitoso anche in Alessandria, molto ricco, ricco, perché torna questa festa di Gagliaudo tra i mercanti, ma c'è soprattutto nel cortile di Palazzo Guasco un evento benefico da non perdersi, quindi spettacoli, comicità, musiche, cabaret. Ragazzi, cosa vogliamo di più? Dalle nostre parti ci sono un sacco di cose interessanti, ma Castagnate ancora niente, ancora presto, siamo soltanto al 18 settembre. No, io mi porto avanti. Castagne e vinello, ah buono, un connubio perfetto. Allora, grazie anche, mando un bacio naturalmente anche ad Ale, buonissima giornata a tutti voi, grazie per aver scelto la nostra radio. Io sono Betty, vi accompagno sino alle 10 e adesso la nuova di Martin Garrix e gli U2.

0: Del 2006 abbiamo parlato di cose belle, un sacco di appuntamenti, però vorrei anche ricordare, l'avrei fatto, Stefi, bacioni a te, grazie, ne abbiamo parlato proprio all'inizio della settimana, di questo appuntamento, ritorna quindi il pigiama run, questa bella camminata. In questo oggi, no? È il 18 settembre a Borgoratto Alessandrino, perché è un appuntamento, bisogna partecipare perché è importante, ovviamente è la Lilt, questo pigiama run, questa corsa e camminata non competitiva che si svolge poi rigorosamente in pigiama in molte città italiane, quindi vicino a noi a Borgoratto Alessandrino, quindi insomma per sostenere i bimbi malati di tumore è importante farlo, aiutarli, quindi bisogna sostenere sempre tutti, no? I piccoli pazienti che soffrono. Non dimentichiamo queste cose a causa di questo maledetto male che poi toglie anche serenità a loro e anche alle famiglie, quindi un appuntamento, dobbiamo partecipare tutti, grazie Stefi, bacioni a te. Saluto anche Paola di Parodi, ma mi sa che è in viaggio, direzione dove vai? Di bello questa mattina, ciao Paola, un bacione grande, piccola pausa, ok, ci fermiamo, tra poco Noemi.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

corso, beh, un lavoro importante. Intanto grazie sempre per tutto quello che fate, vi ammiro tantissimo. E allora lei, per lei insomma weekend lavorativo, quindi in bocca al lupo, buon lavoro e grazie davvero a tutti e a tutti. Saluto anche Paola, direzione Acquiterme, è già al lavoro Paola, vedi? Pensavo che ti spostassi così, no? Per piacere, ma sì, come dire, uno si sveglia, non sa cosa fare, si mette in macchina e si fa un giretto. Allora, tempo di fine settimana, quindi cose belle da fare. Leggevo che frequentare cinema, teatri e musei fa migliorare anche la qualità della vita. Beh, adesso insomma arriva la stagione, no? Dopo Venezia, quindi un sacco di bei film da vedere, andare al cinema è sempre una bella cosa. Io adoro, ad esempio, però si può invecchiare bene, cioè non significa non fare cioè tutte le cose, no? Però diciamo che questo è un suggerimento che danno gli esperti. Chi partecipa quindi più spesso ad attività culturali tende ad avere in media un'età fisiologica leggermente più bassa, quindi insomma è un significato importante statisticamente, è una cosa importante. Questo non significa che poi una serata a teatro possa magari farlo ingiovanire, no, adesso non esageriamo cioè, però diciamo che andare a vedere o visitare un museo magari sostituisce anche l'attività fisica, no? Buon sonno, alimentazione equilibrata, però suggeriscono di andare al cinema, di fare un po', ecco, poi diciamo che anche incontrare le persone, no? Cinema, teatro, musei non sono una terapia antietà, ma potrebbe essere un elemento importante di uno stile di vita più attivo e stimolante. Vedi, io devo ancora recuperare un po' di ore di sonno, perché ieri sera ho fatto seratona, ma io non sono abituata, cioè, capito? Cioè, le mie amiche parlano, a mezzanotte ero ancora in giro, ecco, vi dico solo questo, alle 5 mi suonava la sveglia.

chiama Alex Warren, Passenger. Mi devo riprenderla, ma ho già preso il caffè, ma secondo me avrei bisogno di un altro caffè, di un secondo caffè. Che dite? No, mi devo svegliare, no, vabbè, un'ora è quasi andata. Il countdown. Allora, no, saluto Marco che mi dice: Betty, buongiorno, meno due, poi si parte per le vacanze. Che bello, che figata, vedi? Tutti al lavoro e lui parte. E vabbè, ma ragazzi, lui ad agosto ha lavorato e quindi ci sta. Allora, dove vai di bello? In Trentino? Bello, ma cosa vai? Mi vai a raccogliere le mele? È partita la stagione della raccolta delle mele? Credo proprio di sì. Quando parto? Quando inizia? No, questa mattina non sono sul pezzo, mi invento le cose così d'amblè, cioè, vado a braccio.

Andiamoci tutti insieme perché ne ho bisogno questa mattina. Allora Marco, buone vacanze Trentino, che meraviglia, io aspetto le foto e la raccolta, ma sì dai, raccogli due mele, di già che sei lì, cioè sì dai, è il periodo giusto questo. Un bacione a te, buone vacanze davvero, e riposati, belle camminate da quelle parti. I just call to say I love you, c'è anche Stevie Wonder.

0: data era il 1984. Allora, dobbiamo salutare un po' di personcine. Intanto la mia amicona Ele, che saluto e ringrazio, ho chiesto un abbraccione, mi ha inviato il suo abbraccio. Vedi, beh, ti fai seratone. Sì, infatti, ma non è il caso di fare seratone perché ha una certa. No, vabbè, scherzo. Io sono per le seratone, però stamattina, oh ragazzi, è dura. Allora, saluto. Intanto il nostro amico Andy che dice: se invece vuoi accelerare l'uso delle cellule nervose vai a vedere la Juve. Ma dai, ieri sera abbiamo vinto, ma perché? Show della Juve, ma non eri sintonizzato? Dove sei finito? Dai che domenica ce la faremo, certo, domenica pomeriggio con l'Atalanta, in bocca al lupo, noi ci speriamo sempre, però dai, come è partito una ieri sera, abbiamo vinto, abbiamo avuto, no? Fatto bene, dai, bel risultato. Poi saluto invece Edo che dice: grazie che mi accompagnate anche oggi. Allora, oggi un venerdì speciale, ultimo giorno di lavoro che poi cambio azienda. Un po' mi dispiace, ma se ho deciso di cambiare qualche motivo ci sarà. Ragazzi, è dura, nel senso che trovare il coraggio di cambiare non è da tutti, però se c'è un malessere, non lo so, adesso la butto lì, è giusto anche provarci, no? Edo, io ti auguro veramente tante belle cose, e come adesso citiamo Moravia, no? Sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia, quindi insomma un cambiamento sicuramente positivo il tuo, ti auguriamo il meglio, forza, forza, vedrai che andrà tutto bene, in bocca al lupo davvero di cuore da parte mia, da tutti noi di Radio City. C'è la redazione, le ultime notizie, intanto l'ora esatta, le 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta ad usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa. Non dobbiamo reagire, ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce, l'appello della Premier. Avvelenate con la ricina in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Siamo allo sport, il calcio. Non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili l'Italia batte invece la Slovenia 3-2 al tie break e si qualifica da prima nel girone. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Estate, questa era la canzone di Giulia insieme a Brescia in questa estate che sta finendo, 2026, 8 e 9 minuti. Ben ritrovati a tutti, sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Avete scelto la nostra radio, bravi bravi, siete sintonizzati su Radio City.
1: Ciao ragazzi, sono Elena, abito a Lerma, I love Radio City.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Abbiamo sentite di ogni, assaggiato anche ogni gusto, gusti strani di gelati, però insomma adesso si parla di un gelato al dentifricio e adesso aspettiamo anche quello al dado, al formaggio, ma già esistono, gusti improbabili, però si trovano, quindi dimenticatevi la stracciatella, se amate quelle tipo di gusto lì, la panna, la fragola, la vaniglia, ma anche il pistacchio e quello salato. Con questa gelateria temporanea andiamo a Londra, dove praticamente hanno inventato adesso, cioè, no vabbè, adesso saltiamo sulla sedia, noi tradizionalisti del gusto di gelato, i classici, no? Io amo le creme, adoro le creme, non tanto la frutta, ma sì, magari cioccolato e fragola, ecco, però mi fermo lì. 15 gusti alternativi e se vogliamo anche bizzarri proposti in questa gelateria, uno più sorprendente dell'altro, perché tra questi più improbabili spiccano, ah vedi che c'è il gusto al formaggio, poi c'è quello al padi, poteva mancare quello, no, e perfino il dado da brodo, ma ragazzi, ma quello è, cioè, secondo me quello più strano è proprio quello al dentifricio, che sta facendo più discutere. Ma voi avreste il coraggio di assaggiarlo? No, adesso la butto lì, perché ma magari è buono, non lo so, bisognerebbe assaggiarlo prima di dare poi di commentare. A dispetto della, insomma, dei classicissimi, no? Perché poi ne abbiamo sentiti di ogni, vanno anche, ci sono i gusti salati, no? Tipo all'aceto balsamico, con deviazioni discutibili se vogliamo sul dentifricio. Pare che ogni giorno centinaia di persone comunque si accalchino proprio fuori da questa gelateria aspettando con curiosità di assaggiare il gelato del giorno, il gusto del giorno, perché lì ogni giorno se ne inventano uno, ma ragazzi, decisamente fuori dall'ordinario, non lo so, magari è buono, però gelato al dentifricio, mamma mia, al dado, al formaggio e poi, vabbè, mi fermo qua, non vado oltre. Intanto la musica di Radio City, tra poco anche l'appuntamento con il traffico, come sempre un'occhiatina anche alle autostrade coperte da segnali di Radio City, quindi ci occuperemo di traffico sulle autostrade, quindi a 7, a 26, a 21. Adesso Rhythm is a Dancer, torniamo indietro, anni 90, gli Snap.

0: Angolo di Settimo Torinese direzione Torino. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo una perdita di carico tra allacciamento a 12 Genova-Rosignano e allacciamento a 10 Genova-Ventimiglia direzione Genova. Traffico rallentato per traffico intenso sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Pegli e allacciamento a 7 Milano-Genova direzione Genova. Rallentamenti per materiali dispersi sulla 21 Torino-Brescia presso lo svincolo di Broni-Stradella direzione Brescia. Concludiamo con la 26 Genova-Gravellona-Toce, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra lo svincolo di Vercellia Est e allacciamento di Ramazione Stropiana-Santià. Siamo in direzione Genova-Voltri. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Vieni al Salone del Gusto, Terra Madre, a Torino, dal 24 al 27 settembre. Saremo presenti con le nostre aziende associate e i loro prodotti di eccellenza.
4: Progetto finanziato con lo sviluppo rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: E come ogni venerdì arrivano nuove canzoni, un sacco di gente nuova, di canzoni belle da ascoltare insieme. Questa è proprio la novità, la nuova di Karol G accompagnata da Bruno Mars.

ragazzi, che bello, cioè non l'avevo ancora ascoltata in preascolto, l'ho fatto questa mattina insieme a voi, il primo singolo di Karol G con Bruno Mars. E allora, cosa racconta questa bella ballata romantica che spiega un po' come possa esserci ancora amore anche dopo una rottura, no? Quindi queste due superstar globali, lei Karol G, colombiana, e lui ragazzo meraviglioso hawaiano, il grandissimo Bruno Mars, per la prima volta insieme con questo disco Still, appunto. Tra l'altro leggevo in questi giorni che Karol G sarà in concerto in Italia nel 2027. L'ho letto, l'ho sognato, no? Perché questa mattina sono un po' così, sì, mi conferma 2027, quindi la possibilità di andarla a vedere, che meraviglia, visto che ci siamo perse Bruno Mars, allora recuperiamo quello di Karol G. Intanto, ma stasera con noi Marco Mengoni.

Fine settimana a tutti voi, ci portiamo avanti, eh. Allora, saluto e ringrazio ancora Andy, un saluto anche a Fabio, buonissima giornata. Ma perché lui dice inventarsi gusti di gelato pazzi e strani? Ma bella domanda, ma perché noi rimaniamo sulla tradizione, no? I gusti tradizionali, quelli che poi ci piacciono di più, le creme fantastiche, altro che gusto dentifricio. Beh, di già ti lavi i denti con quel gusto lì, non lo so. Allora, andiamo dove andiamo? Da Napoli a Milano, passando per Roma, perché attenzione, arriva questo momento importante per celebrare una festa italiana. Si parla di Chewingum Day. Allora, in occasione del Chewingum Day, questa ricorrenza internazionale che viene celebrata poi ogni anno, esattamente il 30 settembre, però diciamo che ci sono principali produttori mondiali del settore, no? Quindi una bella iniziativa dove parteciperanno molte città. Uno dei prodotti, se vogliamo, più iconici della quotidianità, diventerà quindi il vero protagonista di questo tour, che poi porterà attività coinvolgenti, divertimento e tante curiosità tra le principali città italiane. Quindi si parla di Napoli, poi arriveranno anche a Roma e vicino a noi, quindi a Milano, dal 25 al 27 settembre, quindi piazze e spazi urbani in luoghi di scoperta, gioco e intrattenimento dedicati proprio all'universo del Chewingum. Bello, no? Ecco, adesso bisogna fare attenzione, perché non è che puoi masticare tutto il giorno un Chewingum, però è un percorso che racconta un po' l'evoluzione di questo prodotto, che poi ha accompagnato milioni di persone e continua ad accompagnare milioni di persone da generazioni, che poi è diventato veramente parte della cultura popolare e anche delle abitudini quotidiane di tutti, no? Diciamo che è un'esperienza che proseguirà con uno spazio a tema, animato, installazioni scenografiche, attività interattive. Diciamo che poi bisogna riscoprire un po' anche i marchi, no? Che hanno scritto la storia del Chewingum in Italia. Vabbè, a me viene in mente Big Bubble, cioè quello, no? Rosa, mamma mia. E poi ci sono altri, la Vigorsol, Daigum, Vividente, insomma veramente di tutto e di più. E allora festeggeremo anche noi

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

detto, allora andiamo a Sanremo perché già arrivano. Allora, c'è chi si candida, Memore Mage e Lino Banfi guardano a Sanremo 2027 insieme con questo grande viaggio. Il cantautore e l'attore lanciano così la loro candidatura fuori gara al festival con un brano dedicato ovviamente all'amicizia, poi alla voglia anche di continuare a mettersi in gioco. Quindi c'è stato questo appello a Stefano De Martino e alla Rai. Allora, Memore Mige, Lino Banfi, attenzione perché il cantautore ha 88 anni e l'attore pugliese, che ne ha compiuti 90 lo scorso luglio, hanno infatti realizzato questo duetto dal titolo Il Grande Viaggio, nato ovviamente con l'obiettivo poi di lanciare un messaggio preciso, cioè l'età non deve rappresentare un ostacolo, ma certo che no, alla voglia di continuare a creare, divertirsi e affrontare nuove esperienze. Quindi questa singolare candidatura è stata proprio lanciata attraverso un video dove i due, quindi Memore Migi e Lino Banfi, sono stati ripresi insieme a bordo di un treno, che raccontano poi questo progetto, quindi si rivolgono direttamente a Stefano De Martino, no? Prossimo conduttore e direttore artistico proprio del prossimo Sanremo, quindi insomma prossima edizione li vedremo. Cioè, ma li vedremo tra i big? No, nessuna intenzione dunque di entrare nella competizione tra i big, ma però magari essere così invitati, no? La proposta, quindi, e adesso nelle mani di Stefano De Martino e della Rai, in attesa poi di sapere se poi Il Grande Viaggio, così il titolo di questa canzone, riuscirà davvero ad arrivare sul palco dell'Arison. Sarebbe bello però vederli insieme, no? Il loro obiettivo è quello, ricordare con ironia e leggerezza che la voglia di fare spettacolo non ha una data di scadenza e tantomeno un'età. Bene, bello questo messaggio. Illusion.

La città degli angeli insieme ad Achille Lauro, riascoltato su Radio City, lo abbiamo visto, anche lui ha raggiunto Venezia in laguna, è arrivato elegantissimo con la sua camicia bianca sbottonata e il pantalone nero da fare svenire tutte le fan che erano lì ad aspettarlo. E poi insomma, naturalmente lo aspettavano giustamente, no? Lui per assistere alla proiezione del film di Nanni Moretti, è arrivato anche lui a Venezia, in laguna, bello come il sole, simpatico, è veramente sempre molto disponibile. Tra l'altro è stato incalzato da un giornalista, ho visto un video qualche giorno fa, su un suo possibile ritorno in gara al Festival di Sanremo, targato naturalmente Stefano De Martino, lo ricordiamo. L'artista ha frenato, e pur lasciando però una porticina socchiusa, perché ha risposto no, non credo, però insomma chissà, e quindi insomma c'è il dubbio adesso, boh, ci sarà, non ci sarà, staremo a vedere. E aspettiamo febbraio, ormai ci siamo.

0: Mamma mia che meraviglia, dal 1986, grandissimi gli Europe, riascoltati qui su Radio City. Abbiamo raggiunto le 9, le notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeranno Putin alla pace, ha detto. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano mentre Meloni era in visita a Oslo. E da Oslo la premier è tornata proprio sul conflitto russo-ucraino. Le provocazioni si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione cercando un'escalation con l'Europa, ha detto Meloni, aggiungendo che dobbiamo chiederci a chi conviene un'escalation e agire di conseguenza. Il giallo di Pietra Catella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso della madre e della figlia morte avvelenate dalla ricina. Alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Un violento temporale che ha colpito Firenze ha creato momenti di apprensione per le opere custodite nella Galleria degli Uffizi. L'acqua si è infiltrata nel museo raggiungendo il lucernario di una sala dove sono collocati 7 dipinti del 600, compreso il Bacco di Caravaggio, rimasto comunque indenne. Calcio, la Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alay Begovic e Woltemade nel primo tempo. Nella ripresa prima Selic e poi Colomoani arrotondano il punteggio. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: perché questa cartolina dalla Spagna è arrivata a Como dopo 18 anni a tempo di lumaca, forse la lumachina è più veloce, la consegna più lenta della storia. Questo messaggio di saluti inviato nel 2008 dalla Spagna è giunto a destinazione in questo agosto 2026 appena passato, con un francobollo d'epoca, direi. Allora, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, apriamo anche la nostra terza ora insieme naturalmente a tutti voi. Sono Betty, buona giornata a tutti, buon venerdì, dai che ci stiamo avvicinando al fine settimana. La musica di Radio City, quella non manca mai, i vostri messaggi sempre copiosi al 333 46 35 873. Adesso Shaggy.
1: Ciao, sono Elena da Pavia. I love Radio City.

tutti per l'immensa partecipazione. Adesso ho capito perché il Giappone mi diventa record di centenari, ragazzi. Mamma mia, avete letto che sono oltre 100.000, quasi 9 su 10 sono donne, e la più anziana della penisola è una cittadina di Kyoto di 114 anni. Rimaniamo in Giappone perché c'è questa nuova filosofia. Attenzione, abbiamo la regola dell'80%, cioè il segreto giapponese per mangiare meglio senza seguire una dieta. Vabbè, poi lì sappiamo, diciamo che il segreto della longevità dei giapponesi c'è anche, forse era chiuso anche nel regime alimentare, cioè la dieta ricca di pesce, soie, verdure, tè verde, quindi veramente un bassissimo consumo di carne rossa. E quindi adesso ci sono questi bei consigli. Dall'antica filosofia dell'ara hachibu arriva un principio semplice, cioè bisognerebbe fermarsi prima di sentirsi completamente sazi, sì, per ritrovare l'equilibrio. Questo un po' il loro segreto, no? Quindi la consapevolezza è un rapporto più sereno con il cibo. Diciamo che in un'epoca, no, in cui il rapporto con il cibo è spesso associato a regole, divieti, a volte anche i sensi di colpa, la filosofia dell'80% propone proprio un approccio, se vogliamo, più naturale. Quindi attenzione però, non si tratta di contare calorie, eliminare categorie di alimenti o seguire schemi rigidi, no, il principio invita semplicemente a rallentare e a riconoscere il momento in cui il corpo ha ricevuto abbastanza nutrimento. Bisognerebbe smettere di mangiare, cioè, quando hai ancora fame, cioè è la regola dell'80%. Quindi loro suggeriscono di creare quello spazietto tra il desiderio di continuare e la reale necessità del corpo di smettere. Vabbè, si fa presto a dire così, però bisognerebbe applicare questa regola, no? Diciamo che integrare la filosofia nella propria routine quotidiana non significa stravolgere il modo di mangiare, ma maggiore presenza. Ragazzi, ci proviamo, che dite? Facciamo la magia? Vabbè, ma questi sono consigli giapponesi da non sottovalutare. Intanto la musica, Moving to the Sun.

0: porta si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43. centralmotors.it.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: È uscito a mezzanotte, noi aspettavamo questo momento perché ritorna Cesare Cremonini, uscirà il prossimo 23 ottobre il nuovo lavoro anticipato da

che bella, Paparazzi, Cesare Cremonini, un po' di rock and roll, bella, mi piace, è arrivato, il nuovo singolo è uscito a mezzanotte. Allora Raffi lo stava aspettando, vedi che sei sintonizzata sulla radio giusta, solo le novità suonano su Radio City, hai capito? Grazie, lei dice sono pronta, Milano, il concerto di Cremonini, intanto vabbè, è arrivato, è tornato con questo nuovo lavoro Paparazzi, che anticipa l'uscita di questo Amateur, questo nuovo album, uscirà il prossimo 23 ottobre. Lui ancora una volta insieme al suo collaboratore storico Davide Petrella, ragazzi, un genio, ovviamente si parla di grandi progetti e poi insomma questo personaggino niente male, teschio dorato, che accompagna poi visivamente a questo progetto, quindi musicista, figura simbolica, e poi l'attesissimo tour che si terrà nei Palasport italiani tra novembre e dicembre, credo già tutto sold out, il bel Cesare fa il pienone per presentare ovviamente questo nuovo album Amateur in uscita, come vi ripeto, il prossimo 23 ottobre, anticipato da Paparazzi, che non era Lady Gaga, no, non c'entra niente, era il bel Cesare Cremonini che abbiamo ospitato con la sua nuova canzone. Le 9:30 venerdì mattina, grazie a tutti per averci scelto, c'è la compilation, apriamo con i Maroon 5 e Cardi B.

0: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 26 7:15, aperti da lunedì al sabato.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

iniziato anche per lui il conto alla rovescia per una delle unioni più attese dell'anno, perché insomma lui, Damiano David, e l'attrice e cantante statunitense Dove Cameron, pronti per il grande passo, quindi pronti a dirsi sì in Toscana. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, tra i vigneti del Brunello, un posto meraviglioso, poi Toscana una regione bellissima. Allora, una cerimonia, leggevo, riservatissima, ospiti internazionali, chissà chi arriverà, e poi una possibile reunion della band, quindi rivedremo probabilmente anche a Sanremo i Maneskin. Ah, si parla anche di un nuovo album, quindi torneranno insieme, chi può dirlo? Vabbè, intanto si parla di nozze, no? E c'è questa bella intervista ai due protagonisti, a Dove Cameron e Damiano David, per la cover Vogue Italia che uscirà il prossimo mese, quindi ottobre 2026, loro protagonisti e presto sposi, mi sa già questo mese. Adesso non abbiamo la data ufficiale, si parla del 25, staremo a vedere. Non sono stupido. No, è venerdì, di venerdì. Allora, intanto su internet dice: la gente vede solo i momenti importanti, ma negli ultimi due mesi ci siamo limitati intanto a fare la spesa. E beh, cosa normale, quindi sono due persone normalissime. Allora, cucinare e capire soprattutto come funzionasse il nostro nuovo estrattore. Vedi, lì hanno problemi anche loro a volte con no, tutti sui macchinari, no, che usiamo magari in cucina, quindi insomma elettrodomestici e quant'altro. Allora, facciamo gli auguri naturalmente. Viva gli sposi. Non si può ancora fare, no, perché non sono ancora sposati, quindi niente, ok. Attendiamo la data ufficiale. Veramente grandissimo Damiano David, bello come il sole, altrettanto bella lei e Dove Cameron, veramente belli belli belli. Anche voi siete bellissimi, nonna Sandra che corre, c'è il terremoto in casa, quindi ti tiene in forma la tua mia

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Che bravo, Olli insieme a Giulie con questa domenica. Allora, parliamo di questo musicista cubano che invece ogni mattina suona il sax in riva pane e pomodoro. Pane e pomodoro per tutti, che buono pane e pomodoro. E regala il suo buongiorno. Andiamo a Bari, dove lui ha scoperto questo meraviglioso posto. C'è una fotografia, qualche immagine della spiaggia e poi questa curiosità di conoscere questa città di San Nicola. Allora, lui si chiama Eddie Flores, ha 62 anni, è cubano e vive a Berlino. Ha deciso proprio di trascorrere 2 settimane nel capoluogo pugliese. Allora ha riscoperto e ha scoperto posti meravigliosi. E beh, ragazzi, voglio dire, dalla Toscana, prima abbiamo parlato di Damiano, del matrimonio che si terrà in Toscana, adesso direttamente in Puglia. Un attimo, passiamo da una regione all'altra. Lui ogni mattina praticamente raggiunge questa meravigliosa località Pane e Pomodoro portando con sé l'inseparabile compagno di viaggio. E che cosa? Il suo sax, mamma mia ragazzi. Lui apre la custodia, prende lo strumento e comincia a suonare. Le sue note arrivano dal mare e si confondono con il rumore della risacca. Che meraviglia! È diventato un piccolo appuntamento mattutino ormai. Tutti aspettano di ascoltare questa musica di questo musicista arrivato proprio da Cuba, che vive poi a Berlino, ma scelto una spiaggia di Bari come palcoscenico, possiamo dire, naturale, e regalare alla città il suo buongiorno. Che meraviglia, bellissima questa iniziativa, bella. Vogliamo anche noi un musicista, magari anche cubano, italiano, che ogni mattina suoni il sax per noi, anche qui a Castelletto, direttamente nel nostro parcheggio. Che bello sarebbe. Piccoli passi, baby steps, con noi anche questa di Olivia Dean.

molto affetto in vostra compagnia, perché siete importantissimi sempre, sempre, ogni giorno al 333-4635-873 i vostri messaggi. Saluto anche Barbara, Raffi, in bocca al lupo per tutto, un bacione grande anche ad Esther, e adesso The Best e Tina Turner.

0: 1989 per Tina Turner, riascoltata con The Best. Qui ci salutiamo, sono Betty, vi auguro buon proseguimento di giornata, tra poco Paola, prima la redazione, naturalmente buon fine settimana a tutti voi, ci risentiamo lunedì mattina a partire dalle ore 7. Baci a tutti, le 10 e 2 minuti, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeranno Putin alla pace, ha detto. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di un drone russo abbattuto alla caccia ai italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano mentre Meloni era in visita in Norvegia. In Russia intanto si sono aperti questa mattina i seggi elettorali che danno il via alle elezioni legislative. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022. La Banca del Giappone aumenta il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 95. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, l'intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024. Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma realizzate con stampanti 3D è stato scoperto a San Giovanni La Punta dalla squadra mobile di Catania. A gestirlo un 27enne arrestato che lo aveva realizzato in un suo garage. Ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek. Sono il Gemelli di Roma, che conquista il 3° posto per la ginecologia, il Bambino Gesù al 4° posto per la pediatria e il neurologico Carlo Besta di Milano all'8° posto per la neurologia. È tutto, a più tardi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Weekend, un bel respirone via, e venerdì vicini al fine settimana che deve essere bello bello soleggiato, e questo ci fa ovviamente piacere. Soprattutto quest'acqua da queste parti non si è vista, ma altrove sì, specialmente in Liguria. Buona giornata a tutti, benvenuti con Paola fino alle 13.
1: Ciao a tutti ed anche dalla capitale, I love Radio City, Umberto Monterotondo, Roma.

estate come buta, va bene, dai, l'aria del venerdì. Si sente, siamo contenti tutti. Ciao Umberto, un abbraccio a distanza, saluto, abbraccio Colli, buongiorno tesoro, buon venerdì, che bel freschetto stamattina, così dice Sandra, vero, verissimo. E anche quest'oggi parleremo, chiacchieriamo, attraverso anche i vostri messaggi, i vostri contributi, naturalmente, di diverse cose, della musica, che fa sempre bene, sì, lo sappiamo, banale, sì, scontato. Però, insomma, è relativamente allo sport, alle attività, all'attività fisica, e molte squadre che scelgono un certo tipo di musica.

0: Dai, dai, che aspettiamo tutti un bel sole per il fine settimana, magari un giretto da Foresti al mare, sul lago, che so, un giretto in montagna, perché no? Intanto la nostra mattinata insieme, Best Persuades, questa è la nuova canzone di Miley. Adesso proprio le info, quindi la situazione e le previsioni meteo.
1: Info meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di venerdì una blanda zona di bassa pressione interesserà l'Italia, determinando della spiccata variabilità anche tra Piemonte e Liguria. Nuvole di passaggio, più compatti mattinate, ancora qualche pioggia, rovescio, che dalle zone montuose della Liguria si muoverà verso il Piemonte. Per quanto riguarda le temperature, giornata fresca sul Piemonte, massime non oltre i 23-24 gradi, 27-28 gradi invece sulla costa ligure. Sabato e domenica invece migliora, weekend con l'alta pressione in rinforzo e tornerà a splendere il sole un po' dappertutto. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Info Meteo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché?
14: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Shivers con Ed Sheeran. Allora, si parlava prima di qualche gita fuori porta nel corso del fine settimana, il mare, il lago, la montagna, perché no? Saluto Paolo e Michi e saluto anche Ambretta, benvenuta, buongiorno, dice buongiorno tesorino, attenzione c'è la fiera del Gorgonzola, che buono, tu dici meglio del mare, tutto sommato. Allora, siamo a Gorgonzola, ovviamente, provincia di Milano, quindi bancarelle, assaggi, degustazioni, soprattutto direi un profumo veramente da svenire inebriante, vero vero, che bella cosa, deve essere interessantissimo, diciamo così, interessante. Ciao Ambretta, un bacione grande, mi guardavo un po' in giro, anche la città di la città di carta è un'altra cosa, il festival a Genova, un festival culturale e artistico dedicato al mondo della carta, dell'illustrazione, delle stampe, del fumetto, dei disegni, bella cosa, presso il chiostro inferiore di Santa Maria di Castello nel centro storico genovese. Tante attività, beh, soprattutto ovviamente per i bambini, laboratori ad ingresso gratuito da oggi fino a domenica, quindi grazie per l'indicazione, è vero che adesso sento già il profumo del gorgonzola, che bontà. Ciao Ambretta, grazie ancora a tutti, tra poco altri messaggi, novità, torna John Legend con questa Daylight.

La classe di John Legend è tornato con questa Daylight. Tutte le notizie musicali anche sul nostro sito radiocity.it. L'annuncio da parte sua, da parte di John Legend, del nuovo album, si intitola Muse, uscirà il 23 ottobre. Sapete dove è stato registrato l'album? Ai Louis Vuitton Studio di Parigi. E beh, insomma, buttali via. No, sì, saranno bellissimi, tutti griffati. Immaginiamo anche perché produttore dell'album è Pharrell Williams, di cui sopra, no, di cui abbiamo già parlato, e sappiamo, un bravo artista, però per occupare il tempo, le ore libere, lui è anche direttore creativo appunto del Louis Vuitton, voglio dire. Quindi tutto fa, insomma, tutto magna magna, potremmo dire, no, ma in senso buono, dai. Quindi gli studi appunto Louis Vuitton di Parigi. Allora, un po' di saluti. Sandra, Sandrina, prima un saluto frettoloso, contenti, siamo un po' tutti contenti del fresco del mattino, magari per fare una bella camminata, che bello, beh, ci piace assolutamente. Ari, benvenuta, buongiorno, saluto Sonia, buongiorno Paola, abbraccione globale, grazie Carla, benvenuta. Altro messaggio per voi da parte di Silvana, buongiorno Paola, buon venerdì, buon tutto a tutti, per tutti voi. Quindi saluto Cri, Gianna, un abbraccio, auguri a Serena, buon compleanno. In questa giornata del 18 settembre si canta con Saif insieme a Brescia.

0: Vedete quanto siete importanti, Ambretta, la nostra amica Ambretta che ha scatenato l'inferno, ha dato alcuni spunti a parecchi amici, ha detto la fiera del gorgonzola, ragazzi, beh, a chi piacciono i formaggi, in modo particolare il gorgonzola. Stavo pensando, stavo sognando ad occhi aperti gli abbinamenti, quindi cibi dolci, frutta fresca o secca, pere, fichi e poi la polenta, ovviamente. Bella storia, dai, deve essere una figata davvero. Grazie a tutti. Toni Braxton, intanto tra i nostri successi dal 1998 abbiamo ritrovato Unbreak My Heart.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
8: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
7: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
8: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
7: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: veramente basta una parola, del resto basta la parola, no? Diceva anche la reclame, per andare avanti uno spunto, il gorgonzola. Buongiorno, aspetta, buongiorno.
1: Tesoro, assolutamente, la gorgonzola è a formaggetta qui grilli, come diciamo a Genova, sono formaggi per eccellenza. Dai, un bacio grande, un buon venerdì, un saluto a tutta la community.
0: Ciao.
1: Magari qui mi mangio due uova.
0: Le uova. Abbiamo scoperto un mangiatore di uova. Allora, nostro Fabion, Cristina, non puoi mandarmi un'immagine simile, poi lo diciamo.
2: Ma che bontà, ma che cos'è questa rubina qua?
0: Che cos'è?
2: Ciao tesoro.
0: Allora, non puoi mandarmi un'immagine praticamente tipo salvaschermo, no? È enorme, del gorgonzola appena aperto, quindi lanciato in vendita nel negozietto. Quindi Cri, buona giornata, un abbraccione grande e buon gorgonzola a tutti a questo punto, perché è veramente una bontà, ma veramente, ma che cos'è? Il gorgonzola, Ligabue con noi.
3: Ti ho sentito.

0: Now.
1: E questo è Texas Hold'em con la voce di Beyoncé. Ma a proposito di America, ma gli americani, ma che ne sanno del gorgonzola? No, veramente, qualcuno ha cambiato destinazione, eh? Insomma, invece di andare al mare, punta a nord per questa fiera nel weekend. Beh ragazzi, una cosa pazzesca. Intanto Cristina, che ha messo l'obiettivo dello smartphone praticamente dentro questa forma morbidissima, una roba veramente da star male. Abbiamo fatto una scorpacciata, magari già virtualmente questa mattina. Grazie ancora a tutti voi. Intanto dal passato la nostra musica, continuiamo così. 1986, Level 42, questa è Lessons in Love.

0: Carole King con Level 42. A proposito di cose buone, vi parlerò di un pane. Deve essere, ma cosa avrà mai sto pane che si vende a New York in questo periodo, ma un po' caro, stranamente. Intanto Level 42 con Lessons in Love dall'86, in linea a Mentana, sono le 11.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Chiaro ed evidente che siamo entrati, lo dico da tempo, nel clima della campagna elettorale e tutta la vicenda attorno al bollo auto lo conferma, ma lo conferma anche indirettamente quel che è successo dopo che Elly Schlein ha inviato una sorta di lettera aperta a Giorgia Meloni e discutendo per punti sul tema energia, su quello che si può fare insieme, su quello che si può discutere insieme per contrastare il caro energia e tutto quello che sta accadendo attorno a una delle materie più importanti, perché è evidente che le guerre ci hanno confermato una fragilità forte di tutto l'Occidente in tema di approvvigionamento energetico, e l'Italia è più scoperta di altri oltretutto. Perché ne parlo? Perché Schlein è stata fatta subito oggetto di un fuoco amico. Ma come? Noi stiamo per fare il programma e tu ti metti a discutere con la Meloni? O noi o loro, è la sostanza. Il problema è evidentemente un altro, che Schlein ha voluto far capire due cose. Primo, qual è il suo metodo di lavoro, che è fondato sui fatti e sul confronto dei fatti. E secondo, più importante, che la guida della coalizione, fino a prova del contrario, ce l'ha lei, che è la leader del partito, che alle ultime elezioni in tutti i sondaggi ha il maggior numero di suffragi potenziali nei sondaggi, evidentemente, rispetto a tutto il resto del campo largo. È come in qualche modo una mossa che spiazza tutti gli altri e crea proteste non solo in Conte, ed è comprensibile, ma anche ad esempio in Bonelli, che sul tema energetico ovviamente da leader degli ambientalisti è molto sensibile, ma che contesta proprio il fatto che si possa in questa fase parlare, discutere, confrontarsi con Meloni. Vuol dire anche qui che è iniziata la campagna elettorale.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: vestiti solo grandi successi, siete con Paola fino alle 13, Madonna con la sua danceteria. E beh, a proposito di musica, la musica che fa sempre bene, sappiamo, anche abbinata allo sport, quindi specialmente mattino presto magari una bella camminata, e poi anche le squadre, un po' tutti gli sport, perché no, utilizzano la musica. A proposito, c'è da cantare, voi potete farlo ovunque su qualsiasi canzone, però abbiamo degli appuntamenti City Story veramente tutti da cantare, momento karaoke, andiamo per ordine, però continuiamo così la nostra seconda ora insieme su Radio City, anche a Vici. Questa è Addicted to You.
1: Ciao a tutti, sono Carlo da Viareggi e da sempre e per sempre I love Radio City.

lunedì, buona mattina, sempre bella con Avicii, Addicted to You. Saluto Carlo, un abbraccio a distanza, grazie mille, buona mattina, saluto Enrica, Sara, un bacione. Allora, la musica che aiuta sempre, sappiamo, anche quando si fa attività fisica, quando si cammina, si corre, si fa sport in silenzio, ma no, assolutamente, con la musica è meglio, ti dà la carica, punto e basta, sappiamo. Tante squadre di qualsiasi disciplina fanno sport appunto con la musica, hanno come supporto un certo tipo di musica. Ad esempio, se ne parla in questi giorni, Maresca, Enzo Maresca, gli allenamenti del Manchester City in questo caso, giocatori più felici e lavorano meglio, così ha detto lui, così ha affermato, e noi siamo d'accordo, ovviamente. Questa è la novità introdotta dal nuovo tecnico appunto del Manchester. Maresca ha deciso di introdurre la musica anche durante gli allenamenti in campo del suo Manchester City, un modo per distinguersi, volendo, dal recente passato di Guardiola. Insomma, la musica viene scelta dai giocatori, dai calciatori, quindi probabilmente fanno un po' a turno, no? Giustamente, insomma, a seconda delle preferenze, e i risultati sono già ottimali, così si legge bene. Sappiamo che ha benefici anche sull'umore, con rilascio di dopamina, endorfine, regalando un senso di benessere e di felicità, e poi dalla carica durante gli allenamenti. Quindi questo succede durante gli allenamenti, in modo particolare del Manchester City, con Maresca. Applausi per lui, siamo assolutamente d'accordo. Mamma non mamma, c'è Madame. Facciamo

un gioco, ma con la musica, eh? Abbiamo detto, vi ho parlato poco fa di Maresca, Enzo Maresca e la sua nuova linea, praticamente giocatori felici con la musica. Ma se fu... cioè, allora basta solo questo? Proviamo anche con i nostri calciatori, chissà mai, magari arriviamo da qualche parte, no? A buon intenditor. E allora, insomma, nuova linea quindi con la musica durante gli allenamenti del Manchester. Lui è il tecnico del Manchester, Enzo Maresca, era già famoso, fra l'altro, leggevo, in Inghilterra per il karaoke delle canzoni italiane, ma ora sta utilizzando canzoni in modo particolare da discoteca per i calciatori, appunto, da utilizzare in campo durante gli allenamenti. E beh, insomma, chiaro, un po' di ritmo dalla carica, no? Ma per tutto si possono utilizzare anche, cioè si ascolta la radio anche facendo le pulizie in casa e le fai più volentieri, dai. In questo caso, appunto, la nuova linea apprezzatissima e i risultati già si vedono. Questa anche andrebbe bene, secondo me, ci sta assolutamente. Vabbè, dai, in bocca al lupo ai nostri calciatori. Un po' di musica, ragazzi, ci vuole, forse quella che manca o forse qualcosa di più, però insomma, intanto il tecnico, lui ci prova così e i risultati sono veramente evidenti. Bene, siamo molto contenti di questo. Continuiamo così la nostra musica, i vostri messaggi al 333 4635 873. Sono Gorillaz, Feel Good Incorporated.

0: Love Radio City.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.

Public su Radio City, questa Counting Stars. E allora saluto Barbara, un abbraccio a voi, buon fine settimana, grazie a te e a Roby. La musica che aiuta tantissimo, lo dice anche Carla, lei insegnante di Pilates peraltro, quindi lo sa bene, ma certo. Saluto anche Daniela, poi Gianna dice vero vero, l'ascolto sempre a casa, beh ovvio, ma a voi, ma che ve lo dico a fare, voi lo sapete, insomma, a voi la medaglia è insomma, sono quelle persone un po' tristi, quelle poche persone che vivono, ma come si fa senza musica? Ecco, applausi sempre per voi. Novità, Ariete, Angelina Mango.

Che bella vita, Ariete e Angelina Mango insieme. Allora, recap della mattinata insieme di questa mattina di venerdì. Allora, viva la musica, viva il gorgonzolo, viva i funghi. Allora, in presa diretta. No, vabbè, ma veramente, cioè ragazzi, allora saluto e abbraccio Oviedo, il nostro amico Oviedo, che ha trovato un funghetto, ma veramente, ma senza vergogna, ma sarà un chilo, pesa un chilo questo. Tutti a casa di Sandra e Ovi, dai che si mangiano cose buone oggi. Un abbraccio ragazzi, compilation si parte così, Bruno Mars, I Just Might.

0: avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Reverchon. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
3: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

trovi le cose spostate, beh, capita a volte, no? Ok, allora Carly Rae Jepsen con noi con Call Me Maybe. Amici, un abbraccio, buona giornata, grazie per la bella chiacchierata insieme, come sempre, per i messaggi. A proposito di musica, non si può stare senza musica. Storia di vita vissuta: quando a militare, ricorda il nostro amico Fabio, mettevano la musica di Rocky, ma così picchi tutti. Mamma mia, la musica di Rocky, e beh, certo che ti dà la carica, eh. Olivia Rodrigo con noi, Stupid Song.

questa è Fever Dream su Radio City, Alex Warren. Abbiamo un sacco di filosofi all'ascolto e c'è sempre chi si crede più furbo di te, no? Ma lo sappiamo, a prescindere proprio. Allora no, parliamo di un'altra cosa, parliamo dei reali, ancora una volta William e Kate. Guardavo le belle foto, sono in visita in Scozia, in questi giorni giocano a shinty. Che cos'è lo shinty? Allora, è un antico sport celtico, progenitore dell'hockey. I reali si sono recati al Blue Shinty Club, appunto sull'isola scozzese di Bute. Insomma, deve essere un paesaggio bellissimo, siamo in Scozia, mentre purtroppo l'ombra di Diana torna a far tremare Carlo e Windsor. Allora Buckingham Palace contesta le rivelazioni sciocche che sono uscite un po' su tutti i giornali, tutti i siti in questi giorni, del fratello di Diana, il conte Spencer. C'è anche un libro, quindi un libro che sicuramente farà scalpore, che rivela una frase sciocca di Carlo dopo la morte della principessa: ci dimenticheremo presto di Diana. E ha aggiunto anche che fosse addirittura euforico, una cosa bruttissima. Ovviamente noi speriamo sempre nella pace tra i due fratelli, William ed Harry, appunto, però insomma ci sono queste rivelazioni da parte del fratello della principessa Diana. Speriamo, noi vorremmo pensare e sperare che non sia vero, però sappiamo un po', no, la storia di Carlo. C'è Somber con noi. It's

Bravo, bravo Somber con noi su Radio City, ma Barry is on radio. Allora, abbiamo già parlato ogni tanto, anzi spesso lo facciamo, della musica, quanto faccia bene in ogni situazione, sempre, in ogni momento. Abbiamo parlato anche del tecnico del Manchester, già famoso in Inghilterra già prima per il karaoke su pezzi italiani. Allora dai, cantiamo anche noi, lo facciamo, grande pezzo, ricordando sempre con piacere Lucio Battisti, Una donna per amico.

0: quanto si canta questa mattina, lo facciamo sempre, ma poi quando arriva Lucio Battisti, una donna per amico. Ciao Angie, un bacione a te, ciao Enrica, grazie. Gianna dice bellissimo, uno dei numeri uno della musica italiana, ovviamente. E Sandra, quanto ho ascoltato questo disco su vinile, brava, bravissima, applausi, la meraviglia del vinile. Intanto abbiamo raggiunto le 12:01, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Attacchi a una base aerea in Arabia, colpito Eurofighter italiano. Nessun militare è rimasto coinvolto, ha spiegato il ministro Crosetto. L'Italia intanto è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb. Lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi è diventato cruciale col blocco di Hormuz. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo il quale ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare su Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio. Fino alla scorsa mezzanotte lo sconto in vigore era di 17 centesimi al litro sul diesel. Da oggi parte il taglio ridotto a 12,2 centesimi al litro, che durerà per una settimana. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre. Un 14enne si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri. È accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta è stato il preside dell'istituto, che ha allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Pare che il 14enne il giorno prima abbia avuto un litigio con un compagno di classe. È vicino l'avvio della campagna di vaccinazione contro l'influenza. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera ai nuovi vaccini destinati a proteggere dai ceppi influenzali attesi nei prossimi mesi. Sono 9 i prodotti autorizzati. È tutto, a più tardi.
4: 139, impossibile!
5: Tutto ok?
4: 139, Kuga, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 139,
5: pronto?
4: Kuga.
5: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
4: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: su Radio City Hold My Hand, 12:08. Buongiorno amici, si chiacchiera, si fanno due risate insieme attraverso i vostri messaggi. Grazie ancora per l'ascolto, appunto per i messaggi. Eccoci qua, siete con Paola fino alle 13, continuiamo con Julie e Bresh insieme, questa è Serenamente.
1: Ciao, sono Arianna di Genova, I Love Radio City.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

The Bausa su Radio City. Allora, vi porto a Nuova York. Andiamo a New York perché da una settimana, amici, la grande mela New York impazzisce, e dico impazzisce per un negozio che vende una pagnotta. Cosa avrà mai questa pagnotta? Adesso ve lo spiego. A $60 l'una, va bene che insomma è rincarato un po' il pane, però $60 è ok. E sappiamo che New York è molto cara, però il panettiere è di origine austriaca, Martin Auer, si chiama così, ha aperto il 10 settembre, proprio alcuni giorni fa, il suo negozio gioiello a Manhattan, nel cuore di Soho, un quartiere bellissimo, dove fa un solo prodotto, uno, e se lo fa pagare piuttosto bene. Noi cosa diciamo? Che fa benissimo, perché se c'è la gente che lo compra, quindi giusto così, ma assolutamente, applausi per lui. La cosa assurda, se vogliamo, è che per acquistarlo c'è anche la fila, come spesso accade in questi casi, no? Perché questo pane è diventato a New York subito uno status symbol, quindi in pochi giorni, pam, è diventato già uno status symbol. Ok, cosa di speciale questo pane? È biologico, ok, e fin qua. È fatto con farina di segale biologica austriaca, rigorosamente austriaca, visto che lui lo è, acqua, sale e tanto tempo, ma anche i nostri fornai, anche i nostri panettieri fanno un po' così, no? La pagnotta è grande, falla anche piccola, vorrei dire, piatta, ha una crosta scura, invece la mollica è umida e compatta, il gusto è maltato, leggermente acidulo. Il negozio, più che un panificio, è una vera e propria boutique. Beh, l'abbiamo capito. Insomma, qui il pane viene anche servito a fette con il burro, erba cipollina, caviale, creme, marmellate e altri condimenti. Che meraviglia! E beh, sicuramente buono come il pane, caro come il pane, in questo caso succede a New York. Robbie Williams, questa è la sua Supreme.

0: sexy. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I love Radio City. 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Apennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
1: Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

i meravigliosi Coldplay con Adventure of a Lifetime. 12:25, amici, l'altro giorno tra le tante tante cose abbiamo parlato di Natale, no, nel senso i 100 giorni, no, come ci sono i 100 giorni della maturità, i 100 giorni, poi 99, 98 a Natale. Allora mi avete mandato delle foto con gli scaffali di alcuni negozi nei centri commerciali con i bambini, li addobbi, no, ti prego, è troppo presto. A me piace Natale, però insomma se ne parla magari inizio di novembre, però il consumismo è tale, quindi mi è comparsa, questo per dire che mi è comparsa, sapete le pubblicità che ti compaiono sui social, ecco il calendario dell'avvento della Venchi, questa prestigiosa casa, no, di cioccolato. Ma no ti prego, ma poi ci pensiamo, c'è tempo, no, è troppo presto veramente, lei corre troppo. La novità con Ernia, dedica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Sabrina Carpenter con noi su Radio City. When did you get hot? Allora, abbiamo parlato, strano, di un po' di cose buone questa mattina, lo facciamo spesso, ok? Adesso vi porto in Corea. Un ristorante stellato di Seoul è stato multato per un dessert con che cosa? Con le formichine. E no, le formichine non vanno bene. Allora, un tribunale della Corea del Sud ha multato i responsabili del ristorante bistellato, voglio dire due stelle Michelin, Evet, di Seoul, per aver servito un dessert decorato con le formichine. Noi mettiamo le ciliegine, lì le formichine, un ingrediente però non autorizzato dalla normativa alimentare sudcoreana. I gestori sono stati sanzionati con multe milionarie in won, perché le formiche non rientrano, non sono previste, non rientrano tra le 10 specie di insetti approvate per il consumo nel paese, e il ristorante non aveva richiesto l'autorizzazione necessaria. Il dessert, composto da un sorbetto a base di una bevanda tradizionale di riso guarnito con 3 o 4 formichine, beh, insomma, sono stati beccati e quindi una multa.

Eat. Abbiamo detto che è un ristorante stellato, anzi bistellato di Seul, è stato multato per un dessert con le formichine. Quindi il dessert composto da un sorbetto a base di una bevanda tradizionale di riso e poi appunto guarnito con 3 o 4 formichine sarebbe stato servito per anni. Le autorità hanno scoperto la pratica grazie a che cosa? Grazie a foto e contenuti pubblicati sui social, vedi lì, sempre colpa di quelli che fotografano i piatti e poi li pubblicano, capito? Altrimenti sarebbero andati avanti anni ancora, probabilmente. Insomma, quindi beccati. Nel paese soltanto 10 specie di insetti sono approvate per l'uso in cucina, tra cui cavallette e i vermetti commestibili. No, ragazzi, cioè noi ci scherziamo su, per noi sembra una cosa strana, molto strana, però da quelle parti gli insetti tutto se mangiano, appunto molti, però le formichine in questo caso non sono previste, non sono contemplate, per cui c'è stato qualcuno che ha pubblicato ste foto sui social e quindi sono stati beccati. Multa, multina, gliela facciamo, sì, a volte ci vuole la multina.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
7: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Samurai J su Radio City, la sua ossessione, con noi anche MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

anche oggi con le nostre fregnacce tra gorgonzola, formichine e poi calendario dell'avvento. No, anche no, c'è tempo, assolutamente. Siamo arrivati quasi alle 13. Animal, la canzone nuova di Cat's Eye. E adesso dal passato, grandi successi, storia della musica. Andiamo indietro fino al 1977, grandissimi Bee Gees. Questa è Stayin' Alive.

0: anche Lauretta. No, c'era anche prima, eh? È arrivato un messaggio. Ciao a tutti, qua ci salutiamo. Allora, buon venerdì a tutti. Tra poco Renzo a tenervi compagnia. Domani, sabato, per molti la giornata preferita della settimana. Sì, sì, sì. Noi ci sentiamo dalle 8 alle 12. Vi aspetto, naturalmente. Intanto un abbraccio, buon pomeriggio e grazie ancora da Paola. Intanto le ultime notizie, le 13 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito durante un attacco contro la base aerea di Tarif in Arabia Saudita. Nella notizia il ministro Crosetto, che questa notte ha seguito con la massima attenzione la vicenda. Crosetto assicura che non ci sono militari italiani coinvolti. In Ucraina i russi hanno attaccato un treno pendolari nella regione di Kharkiv. Due passeggeri sono rimasti gravemente feriti durante l'evacuazione. Colpite anche una nave e un centro logistico nella regione di Odessa. Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schönweim, situato nei pressi dell'aeroporto, dove c'erano stati già 2 casi di malaria. Uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e poi l'avrebbe ferita con un coltello. È successo in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima è in stato di shock. La sanità italiana convince a livello internazionale, lo dicono risultati contenuti nella rivista Newsweek, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale. Dalle eccellenze il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, l'Istituto Neurologico Besta di Milano e l'Ortopedico Rizzoli di Bologna. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: 99, non è possibile.
10: Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99.
10: Pronto?
9: Puma.
10: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Ce la cantava nel 2014 Meghan Trainor. Ciao a tutti, buon venerdì pomeriggio, dai, le porte del weekend in arrivo finalmente per molti. Allora, intanto ritroviamo ovviamente i nostri grandi successi in questa prima parte del pomeriggio insieme sino alle ore 16 e anche le novità che poi sentiremo. Il primo è questo.
1: Ciao, sono Adriana di Ovada, I love Radio City. Ciao ragazzi.

Some Nights, il disco di Fun. Tornati nel 2012 in questo venerdì pomeriggio insieme a Renzo Linguassino alle ore 16 con anche oggi i nostri grandi successi, ma noi come sempre nel nostro appuntamento parleremo di concerti, quelli in arrivo, anche quelli del prossimo anno e un'occhiata anche alla disponibilità dei biglietti, ma soprattutto parliamo dei vostri cantanti preferiti, qualche curiosità. Ad esempio dobbiamo prepararci un po' al decollo perché James Blunt pubblicherà il suo nuovo album Airplane Mode il 6 di novembre. È un progetto di scoperta importante e anche secondo me di riscoperta di se stesso, e anche per questo, insomma, per celebrare l'evento ha annunciato le date del suo tour. Toccherà anche l'Italia, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, quindi è anche un tour dedicato appunto all'Europa. Il 27 di febbraio del prossimo anno sarà all'Unipol Forum di Milano e domenica invece a Firenze il 28 di febbraio. Biglietti disponibili. Noi intanto ascoltiamo la traccia, la prima traccia rubata da questo nuovo progetto che uscirà. James Blunt.

Radio City, solo grandi successi.

0: Love Radio City.
1: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
2: Della Casa a Gabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
3: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

estate 2017, Clean Bandit insieme a Zara Larsson. Compilation tra qualche istante, però prima torniamo in Italia, lo facciamo con la musica italiana, il singolo di Elisa, eccola.

disco di Elisa. Tra le nostre novità la trovate anche sul nostro sito web radiocity.it. Dai, vi regalo la City Compilation, tre successi che riascolteremo senza interruzione. Il primo è del 2022 ed è firmato da Luis Capaldi.

0: Fine anni 90, i Goo Goo Dolls li abbiamo ritrovati, hanno chiuso anche la nostra prima City Compilation. C'è anche Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e in apertura gli Usi Capaldi.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: La festa si accende, questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43. centralmotors.it.
2: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

il successo mondiale, possiamo già definirlo così, insomma parliamo del 2021, di Ed Sheeran, che abbiamo ritrovato in questo venerdì pomeriggio insieme a Renzo Seno alle ore 16. Ciao anche a Paolo, stavo leggendo i vostri messaggi. A proposito, ricordiamo il nostro numero 333-46-35873 con WhatsApp. Tra poco una bella canzone dal passato, ma prima c'è Fulminacci.

0: You Spin Me Round, Dead or Alive, tornati nel 1985. L'appuntamento intanto con l'informazione, abbiamo raggiunto le 14:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Attimi di terrore mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e l'ha ferita con un coltello. Episodio simile a Terzigno, in provincia di Napoli, dove una 14enne si è presentata a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri. Violentata due volte nell'arco di poche ore, il dramma raccontato da una turista spagnola 19enne che ha denunciato di essere stata violentata prima da un tassista e poi da un uomo conosciuto in un bar mentre era in vacanza in Salento lo scorso agosto. Sull'accaduto indaga la polizia. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. Ne dà notizia il ministro Crosetto, che segue da vicino la vicenda. Crosetto assicura che non ci sono militari italiani coinvolti. Mosca si deve difendere dalla guerra ibrida scatenata dall'Europa occidentale. In questo clima d'assedio che la Russia va alle urne per il primo rinnovo della Duma. Pochi dubbi sulla vittoria del partito di Putin, praticamente l'unico in corsa. Lo sport, il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM. Al Red Bull Ring Pedro Acosta fa miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi, più indietro di Gian Antonio e Pecco Bagnaia. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Can't Stop the Feeling. 2016, l'estate 2016 suonava anche con lui Justin Timberlake, che abbiamo riascoltato per aprire un'altra ora insieme e poi più tardi diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico su strade e autostrade. Ritroviamo invece un successo attuale, il singolo di Peggy Go.
1: Ciao, sono Patrizia di Alessandria. I love Radio City.

Dimmi un po' cosa fai questa sera. Noemi, l'abbiamo ritrovata prima della fine dell'anno. Anche Noemi ci regalerà due concerti molto belli. Il primo sarà il 14 di dicembre al Teatro degli Arcimboldi a Milano, e poi il 22, insomma quasi al termine dell'anno, sarà all'Auditorium Parco della Musica a Roma, per chiudere insomma l'anno insieme, anche insomma prima di Natale. Allora, tra poco ritroveremo un'altra delle nostre novità. Intanto vi regalo il disco di Flo Rida. Torniamo nell'estate 2012.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogruppo.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano 3 special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.

Quella di Shawn Mendes che abbiamo ritrovato dal 2017 e adesso un po' di casini, e questo è il titolo della canzone, Casini, la canzone di Marracash insieme a Guè.

0: Ciao Renzo, buon venerdì pomeriggio e buon weekend. Ciao ciao.
1: Ciao, grazie ad Angela, stavo appunto ascoltando il suo messaggio, l'abbiamo fatto insieme ovviamente al 333-4635-873, numero anche per lanciare il vostro I Love Radio City che poi lo metteremo ovviamente in onda come sapete. Un'occhiata invece alla situazione del traffico in questo momento, visto che siamo alle porte del weekend, c'è molto traffico sulle nostre autostrade, due le segnalazioni. La prima arriva dalla A7, la Milano-Genova code causa purtroppo incidente tra lo svincolo Busalla e lo svincolo con Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla A10, la Genova-Ventimiglia, anche in questo caso purtroppo un incidente tra lo svincolo Arenzano e l'allacciamento con la A26, la Genova-Voltri-Gravellona-Toce, anche in questo caso in direzione del capoluogo Ligure. È tutto, più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: la festa si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
2: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

vi siete appena sintonizzati, questa è la radio dei grandi successi, Radio City, insieme a Renzo sono le 16. Intanto tra poco ritroveremo anche una canzone dal passato, come sempre in chiusura delle ore. L'appuntamento si chiama Radio City Story. Prima Purple Disco Machine.

diventato anche lui molto romantico, l'abbiamo trovato, si chiama Teddy Swims. Dal passato invece c'è Michael Jackson, un classico, torniamo negli anni 80.

0: Michael Jackson 1982. Vedo già la nostra redazione pronta per un aggiornamento. Abbiamo intanto raggiunto le 14:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa ferendola. È accaduto stamane all'istituto Giovanni Verga al quartiere Collatino di Roma. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante e poi l'avrebbe ferita con il coltello. Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l'area intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. La presenza dei droni e il dispositivo di sicurezza nella zona sono confermati da un testimone che si trova in questo momento sul posto. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale. Sono circa una cinquantina gli antifascisti che hanno manifestato davanti all'NH di Corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci partecipa al convegno In sicurezza urbana e il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. Lo sport: il GP d'Austria inizia nel segno della KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Espargaró, terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: 139, impossibile!
7: Tutto ok?
6: 139, Kuga, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 139,
7: pronto?
6: Kuga.
7: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
6: 139 euro al mese, anticipo

0: 150 euro 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro.
1: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Non voleva parlare d'amore. Saif ci ha raccontato una storia, questo è il suo nuovo lavoro. Tra pochissimo ritroveremo un'altra delle nostre novità. Io intanto mando un po' di saluti alle persone che ci hanno raggiunto anche in questa prima parte del pomeriggio. C'è anche Roberto al 333-4635-873. Torniamo alla musica internazionale, sempre attuale, il disco di Sombra.
1: Ciao, sono Chiara, vi ascolto da Alessandria e I Love Radio City.

La città degli angeli, che sembra anche un titolo di un film, mi viene in mente in questo momento tradotto in italiano. Ci ha raccontato una storia Achille Lauro. Ciao anche a Barbara, stavo appunto leggendo i vostri messaggi, come sempre un piacere ospitarvi. Tra poco ritroveremo anche una delle nostre novità, vi anticipo già che sarà una collaborazione.

0: Love Radio City.
1: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.

Miss Dua Lipa. C'è l'appuntamento con la City Compilation che sentiremo tra pochissimo. Prima però c'è una collaborazione tra le nostre novità. Karol G insieme a Bruno Mars.

Karol G, che abbiamo sentito anche quest'anno con altre collaborazioni importanti, in questo caso però tra le nostre novità con lui, proprio Bruno Mars, con la canzone Still, molto bella. Come già annunciato, in arrivo anche tante canzoni per la nuova stagione in arrivo. Compilation, tre successi, il primo è di Lizzo.

hanno ucciso l'uomo ragno, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Tra l'altro questa frase è stata riportata anche nel videogame di Hanno ucciso l'uomo ragno, di Spider-Man, ecco, per essere più precisi. Le hanno riferito questa cosa a Max Pezzali, è rimasto un po' così, insomma, molto stupito, ecco, di questa cosa. E quindi, insomma, la frase celebre è stata riportata

0: anche nel videogame. Abbiamo ritrovato anche loro all'interno della CD compilation, c'erano le Cat's Eye e in apertura la canzone About Mad Me Time di Lizzo.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra.
9: Affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Baby Steps. Si chiama Olivia Dean. Questo è il suo nuovo lavoro, piace parecchio, ma non lo diciamo noi, ma lo dicono insomma i numeri. Pensiamo al fatto che le due canzoni dell'album hanno superato il 1 miliardo di stream su Spotify. Parliamo del primo singolo dal titolo Man I Need, che conosciamo molto bene, poi la canzone che abbiamo ritrovato, appunto Baby Steps, da questo album incredibile, dove sicuramente ruberemo altre canzoni. È un personaggio della musica che piace veramente tanto. Tra poco invece ritroveremo una canzone dal passato in Radio City Story, ma a proposito canzoni dal passato, torniamo indietro di un po' di anni, dai, anche in questo caso 2018, disco di Calvin Harris insieme a Sam Smith. Are you drunk?

Calvin Harris, Sam Smith, anche lui lavora su un nuovo progetto, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, è uno dei personaggi veramente incredibili, ecco, anche insomma il modo in cui durante le sue esibizioni, anche, insomma è uno spettacolo. Allora, tra poco, come dicevo prima, l'appuntamento con Radio City Story, poi lo spazio dedicato all'informazione. Intanto una ex novità, perché anche lei è entrata ufficialmente tra le nostre hit, assolutamente, perché parliamo di, anche in questo caso, un personaggio importante della musica internazionale, si chiama Miley. Let's go.

0: Robin dal 1985 chiude il nostro appuntamento, ragazzi, buon weekend, noi ci sentiamo ovviamente lunedì nella prima parte del pomeriggio, vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre dedicato all'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto i carabinieri e il 118, la vittima in stato di shock ma non in pericolo di vita. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi. Il calcio, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato: Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, Roma-Inter alle 18, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing.

0: Scopri il City su Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Pronto a partire per un viaggio tra le pagine dei Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono le 16:07 minuti, abbiamo salutato poco fa Renzo Lingua, eccoci qui nell'ultimo appuntamento della settimana, dai che è venerdì ed è il 18 di settembre. Andiamo a cominciare, lo facciamo con Tommaso Paradiso.
1: Buongiorno da Rino e Alfie Davanzi, buona giornata a tutti, I love you Radio City.

agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso. L'ultimo weekend dell'estate 2026 sta per iniziare, è alle porte, e come sempre accade quando si arriva a metà del mese di settembre ci sono un sacco di fiere, di sagre legate alla vendemmia, legate all'uva, al vino. Tra l'altro vendemmia che mi hanno detto essere stata molto interessante, perché il grande caldo ha prodotto dell'ottima uva, dell'ottimo vino, di conseguenza sarà un'annata da questo punto di vista eccezionale. Beh, degustazioni per quanto riguarda quindi vino, uva, ma anche sagre del fungo, prodotti autunnali come le castagne e come i formaggi, mamma mia, il gorgonzola, c'è una sagra famosissima tra l'altro, i tartufi, insomma ci stiamo avvicinando a quello che è il periodo autunnale, ormai mancano poche ore anche per il calendario. Ogni stagione ha le sue particolarità, i suoi momenti piacevoli, e da questo punto di vista anche l'autunno non scherza. Ho già la colina in bocca solo al pensiero. Imagine Dragons su Radio City. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is voting.

to you su Radio City. Cosa meglio di questa canzone potrebbe rappresentare il nostro venerdì sera, quello di quando andavamo in discoteca in modo particolare? Ci andate ancora? Beh, ci sono le discoteche, non è che non ci sia, voglio dire. Un sacco di appuntamenti nel weekend, più che altro devo dire golosi. Saluto anche tra l'altro chi mi dà del golosissimo. Ciao Gianna, buon pomeriggio. Altro saluto lo mandiamo anche a Maria. Roberto è con noi. Saluto, vediamo che si sta aggiungendo proprio negli ultimi istanti Arianna, lei c'è sempre naturalmente, buon pomeriggio, grazie ancora una volta. E adesso parliamo di una delle boy band più grandi degli anni 90, sicuramente tra le più grandi se non la più grande in assoluto. Il brano che stiamo per ascoltare è il più iconico di questa boy band che si chiama Backstreet Boys, detto tutto, uscì nel 1997 e contribuì a lanciarli a livello mondiale.

0: con i Backstreet Boys su Radio City. Questa è una canzone del 1997, lo ricordavamo proprio pochi minuti fa, così come adesso vi ricordo che sta per arrivare l'appuntamento con il meteo. Il microfono a Daniele Berlusconi per gli ultimi aggiornamenti.
1: Infometeo. Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ancora della variabilità nelle prossime ore tra Piemonte e Liguria, ma la situazione è in via di miglioramento in vista del weekend. Nel pomeriggio però possibilità ancora di qualche acquazzone temporale sulle Alpi, soprattutto sulle Alpi marittimi e sulle zone interne montuose della Liguria occidentale. Altrove già più asciutto, con tendenza a schiarite. Nella giornata di sabato avremo ancora qualche annuvolamento irregolare, ma ormai senza più fenomeni di rilievo. Poi domenica invece sole prevalente su tutte le regioni di nord-ovest, con anche temperature in ripresa, valori ancora tipicamente tardo estivi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: I want it to be free.
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

su Radio City. Oh mamma mia, mamma mia. Stavo facendo due conti, no? Perché adesso prima di uscire di casa bisogna fare due conti, fare anche il conteggio dei chilometri che andiamo a percorrere, perché ogni cosa diventa una roba pazzesca. Aspetta, 50 chilometri, fammi fare il conto, no? Perché il pieno, questo e quell'altro, mamma mia. Va bene, vado ad accendere il mutuo per fare il pieno, è tutto a posto. Arriva Cesare Cremonini, papà.

0: di più.
1: Moccese, Cremonini, Paparazzi, partirà anche il tour naturalmente legato all'album, legato al disco. Bene, tra le nostre novità quindi è tornato anche Cesare, tra l'altro ce ne sono tantissime e interessanti di novità che ascolteremo lungo il nostro percorso pomeridiano serale.

Dancing in the Moonlight. Lo so che non è bello ridere delle disgrazie altrui, è una cosa che non si deve fare, no? Lo so, me ne pento e me ne dolgo, però non ho potuto non sorridere leggendo la notizia di cui sto per parlarvi, che poi la faccio breve, voglio dire, no? Anche perché non facciamo nomi, assolutamente. Però un imprenditore di Viareggio in televisione si è vantato di quanto spendesse durante la sua giornata. Dice: spendo 30.000 euro al giorno, massaggi, auto di lusso. Si vanta in televisione e poi a un certo punto che fa? Arriva la guardia di finanza, dice: ah sì? Ah, fai tutte queste belle cosine, vediamo un po'. E questa cosa mi ha fatto decisamente sorridere, perché vedi, mai vantarsi troppo, in fondo meglio rimanere un po' in sordina, specialmente in alcuni casi. Beh, vabbè, non so, magari tutto in regola, ecco, voglio dire, non è detto che sia come dire, uno che froda lo Stato e l'erario, però mi ha fatto sorridere sta roba qui. Ciao gli amici che invece non sorridono affatto, perché sono in coda in questo momento sulla 7 tra la barriera di Milano e l'allacciamento della tangenziale ovest. Se state viaggiando in quella direzione, cioè quella del capoluogo lombardo, e siete sulla 7, sappiate che arrivati alla barriera di Milano ci sarà appunto la coda. In questo momento si parla di un

0: qualcosa per te.
1: Potesse cambiare in un giorno migliore per te.
0: Luciano Ligabue è tornato.
2: Salutiamo Manny che mi scrive perché riguardo la coda che c'è in questo momento alle porte di Milano. Dice: buon pomeriggio, spero che la coda non ci sia domani in mattinata, visto che andiamo alla sagra del Gorgonzola. Gorgonzola, e mi è venuta un'acquolina in bocca. Ragazzi, il Gorgonzola è una roba pazzesca, chi lo ama veramente di brutto, no, per così dire. Poi non vi dico con il mascarpone che roba è.
3: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
4: Radio City Story.
3: Dal 1976 ad oggi.
5: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Eccoli! Sono Roy su Radio City e siamo vicinissimi alle 17. Tra non molto avremo l'appuntamento, come sempre, dedicato alla storia della musica. Andremo a riascoltare un grandissimo. Prima ancora due canzoni, questa è di MGK.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

come ride. MGK with Khalifa, Girl Next Door. Quel che rimane dell'estate 2026 musicalmente parlando. Oggi sul web è una bella notizia, no? Ce ne sono tantissime che sono devastanti, di quelle che ci vanno a preoccupare, però in compenso ci sono anche delle belle storie e noi è di questo che vi vogliamo parlare, delle belle storie. Quelle cattive le lasciamo ad altre situazioni, ad altri momenti, preferiamo parlarvi di cose assolutamente piacevoli. E allora c'è una notizia che riguarda una piccolina di 3 anni e 2 mesi che è diventata una vera e propria eroina perché ha aiutato a recuperare un cuccio di cagnolino caduto in uno spazio stretto tra edifici, una fessura profonda 3 metri. Gli adulti non riuscivano assolutamente a raggiungere il cucciolo e per questo hanno praticamente calato la piccola Nanan, così si chiama, con delle corde, dopo che la situazione naturalmente era stata valutata dai familiari, cioè non è che si sono buttati lì così alla bella e meglio. Il cane è stato poi adottato dalla famiglia, insomma è finito tutto benissimo, questa piccolina è diventata una vera e propria eroina e ciò è accaduto a Yantai, che è una località nella provincia cinese dello Shandong, dove appunto vive la bimba e la sua famiglia. Veramente una storia bellissima, ci sono naturalmente anche le immagini e non solamente la notizia. Lei è piccolina, molto carina, e piccolino e carino è anche il cucciolo.

Sabrina Carpenter con Taste ed ora nel passato con una canzone del 1982, una cover. C'è Phil Collins.

0: classifica una canzone delle Supremes di Diana Ross che risale al 1966, non di meno. You Can Terry Love, il disco che abbiamo riascoltato e con cui abbiamo raggiunto le 17. Ora le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. La guerra ibrida che la Russia sta conducendo in Europa riceverà una risposta. Sono le parole del presidente francese Macron durante un incontro all'Eliseo con i principali candidati alle presidenziali del 2027 e i leader dei partiti. Il leader francese ha lanciato un monito: nessuno è al sicuro. Attimi di terrore in mattinata in una scuola media alla periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante, poi l'avrebbe ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. A fermarlo è stato un compagno di classe. Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta è stato il preside dell'istituto. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Tragedia aperta nell'Australia occidentale, dove un uomo è stato attaccato da uno squalo mentre nuotava a Sorrento Beach. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di un attacco in mare. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. Il corpo del bagnante non è stato trovato. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi. Primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida la Danimarca domenica 20 settembre alle 21.05 a Torino. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine dei Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 3.

0: Nasty Sandy, Good Old Days. Sono in chat, naturalmente la nostra, quella su WhatsApp, quella che risponde al numero 333-4635-873. Sto dialogando con Manny, che mi vuole convincere a mangiare un tipo di formaggio particolare. Sapete quello sardo con i vermicelli? No, stavamo parlando di gorgonzola prima, di quelli poi che sono i formaggi più buoni, secondo lui il gorgonzola, il grana, la toma d'alpeggio valdostana. Sono d'accordo su tutto, a parte che per me il grana è ancora oltre, il grana è il top del top. E poi siamo arrivati a parlare del formaggio con i vermicelli, che si chiama Casimarzu, e che ho assaggiato una volta, però sinceramente a me vermicelli che si muovono un po' di fastidio così me lo danno. Non è neanche tanto una questione del gusto, però lui mi vuole convincere, dice: mettiti davanti la foto di una bistecca, non ci pensare. Ragazzi, è il pomeriggio di venerdì e ripartiamo con LP.
1: Ciao, sono Paola Doviglio, un grande abbraccio e love Radio City.

Blood con Love Sober. Se nella scorsa ora abbiamo riascoltato quella che è stata probabilmente la boy band più famosa al mondo, parlo dei Backstreet Boys, giustamente per par condicio nella nostra seconda ora insieme sentiamo invece la girl band più famosa al mondo, sicuramente anche questa degli anni 90 naturalmente. Bravi, bravi, bravi. Avete capito? Sto parlando delle Spice Girls, che ovviamente stiamo anche ascoltando.

0: sono peperine le Spice Girls. Successo degli anni 90, 98 per l'esattezza, questo che abbiamo ritrovato, Who Do You Think You Are?
1: La storia delle grandi band degli anni 70, sì, 80 e 90, sì, presentata da Paolo Zangani.
0: Ecco.
1: Ciao Paolino.
0: Ciao. Ero curioso di sapere dove sarebbe andato a parare il nostro amico Pinuccio, che ci ascolta sempre, che ci panta questi vocali. Che dici, facciamo un podcast sulla storia delle band e non solo degli anni 70, 80 e 90 che ci hanno accompagnato in tutti questi anni. 50 per l'esattezza, dal 76 ad oggi. Sam Hotel. Ci avviciniamo ai giorni nostri, lo facciamo con questo successo che si chiama My Type.

0: Just My Type, Sam Hotel.
1: Non so perché, ma il 1976 mi ricorda qualcosa, ma non so bene cosa.
0: Se lo sai tu.
1: Vabbè. Penso.
0: Sarà l'età,
1: ciao,
0: sarà l'età.
1: Un bacio.
0: Ciao Rihanna. Sarà l'età, no? Uno dice avanti con gli anni, poi ci deve pensare, perché sai com'è, sono quelle cose che capitano con l'età.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
3: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
7: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Blinding Lights, The Weeknd. E appunto, dai che venerdì, l'appuntamento con le novità. Arriva un grandissimo della musica, stilosissimo, ve lo dico da sempre. Sono un fan di John Legend, lo confesso. Ogni tanto mi lascio andare a confessioni. Questa è la nuova.

Flashlight. Questa è una nuova canzone di John Legend. Tra le novità della settimana su Radio City, il piacere di ritrovare John. Oh, lui ama l'Italia, noi amiamo lui, tutto a posto? L'equazione perfetta. Compilation con 3 hit che arrivano in fila indiana. E anche 3, a proposito di perfezione, è il numero perfetto.

0: quello che speriamo di fare anche noi nel weekend, voglio dire, ormai alle porte. Cioè, relax, take it easy, prendi la bassa, rilassati. Così suggerisce Mika in questo singolo che chiude l'appuntamento con la nostra compilation.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143-81-300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
17: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Nice to meet you con Mike Smith. Purtroppo ci sono delle brutte notizie riguardo il traffico, in particolare sulla 7. Poi più avanti avremo anche l'appuntamento con le informazioni, quelle ufficiali, però voglio dirvi che purtroppo c'è stato un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla. Questo è il tratto, la direzione è quella di Milano, per cui se vi state per mettere in viaggio sappiate che potrebbero esserci dei rallentamenti dovuti all'incidente di cui vi ho appena parlato. Comunque ulteriori notizie e precisazioni arriveranno nel prossimo appuntamento con la viabilità. Ora Samurai J.

c'è il sole, la temperatura è mite in questo venerdì di fine estate. Sicuramente anche domani ci sarà una bella giornata. Sicuramente una bella giornata è anche a Portoferraio, Isola d'Elba, da dove ci sta ascoltando Andrea, credo anche Daniela, anzi ne sono sicuro. Ciao a tutte e due. Dai, Andrea che mi scrive sempre un pazzoide, ciao, simpatico pazzoide, con affetto naturalmente, mi dice: Portoferraio che è gemellata con Tassarolo, con Dubai e con New York. E vabbè, ragazzi, ciao Andrea, un abbraccio. Io ti conosco, lo so che sei così. Madame, mamma, non mamma.

0: a Prayer con Bon Jovi su Radio City. Questa è una canzone del 1986. Stavo giusto guardando il calendario e ricordando che 3 anni prima, il 19 di settembre alle 18, qualcuno qui parlava per la prima volta al microfono e quel qualcuno, accidenti, quanto tempo è passato, ero io. Ciao a tutti, buon weekend, le 18 minuti, arrivano le news, subito dopo ci sarà Valeria, lei ci accompagnerà sino alle 20. Ciao, buon weekend. 18:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare. La guerra ibrida che la Russia sta conducendo in Europa riceverà una risposta, sono le parole del presidente francese Macron durante un incontro all'Eliseo con i principali candidati alle presidenziali del 2027 e i leader dei partiti. Il leader francese ha lanciato un monito: nessuno è al sicuro. Da oggi a domenica si vota per la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina per i rappresentanti della Camera Bassa del Parlamento russo. Nonostante un successo fuori discussione, le autorità non hanno comunque voluto correre rischi escludendo dalla competizione le voci contrarie alla guerra. Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di una docente e poi l'avrebbe ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga, a fermarlo è stato un compagno di classe. Lo sport con la MotoGP: Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria, il pilota KTM ha preceduto al De Guerra Ogura, quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio, nono Bezzecchi. Domani alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente, proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Era Celeste con Stop This Flame, le 18:09, la fiamma, l'ardore, il bruciore, quello del weekend appena arrivato. Buonasera a tutti, io sono Valeria Ferrari, insieme ancora per queste due ore. You Girl con Moving to the Sun.
1: Ciao a tutti, io sono Gianna di Lerma e I love Radio City. Un bacione.

Yugel con i Melange, l'ultranate Moving to the Sun. Io proporrei un extended version perché a me questa piace un sacco. Le 18:12 minuti, buon inizio di weekend a tutti. Da me, Valeria Ferrari, stiamo insieme per queste due orette. E dato che si tratta di weekend, magari qualcuno ha l'idea di uscire a cena. Però uno da pacco, quindi non si presenta, piuttosto che te lo dice 5 minuti prima. E allora in quel momento che cosa si decide di fare? Te ne torni a casa oppure effettivamente chiami il ristorante e dici: guarda, non c'è l'altra persona, rimarrei soltanto io, quindi togli la prenotazione per due, rimane uno e basta. Non so se siete insomma, se vi è mai capitato di dover andare a pranzo oppure a cena da soli e come ve la vivete. Onestamente per me non è tabù, perché a me piace, dovessi trovarmi nella situazione, mi sono già ritrovata a dover cenare oppure pranzare da sola, però fuori casa, quindi in un ristorante. Ve lo dico perché a quanto pare uscire da soli a cena oppure a pranzo sta diventando una cosa molto normale, non più tabù, perché le prenotazioni per uno sono aumentate del 29% in pochi anni. Chiederei anche a voi se per voi è una cosa tranquilla, una cosa normale, oppure la vedete ancora un po' come tabù. C'è Reggae Bon Man, questa è Human su Radio City.

con On My Soul qui su Radio City. Se vi siete collegati ora, intanto benvenuti qui su Radio City. Noi stiamo parlando del cenare da soli, no? È considerato ancora un po' un tabù, più che altro da noi stessi. Secondo me ti senti magari guardato storto, qualcuno, i camerieri ti chiedono se stai aspettando qualcuno, e magari quella roba ti fa un po' sentire male. Al contrario, onestamente, per me è veramente una cosa molto di libertà, no? Poter andare a cena fuori da soli, sai che bello, cioè ti ordini praticamente quello che vuoi senza remore. Però c'è ancora, come dicevamo, tanta ancora un po' mal visto, un po' forse da noi stessi, più che dagli altri. Però è quella cosa che magari fai solo se proprio non hai alternative, no? Magari ti nascondi un po' dietro il telefono sperando di non far pena alle tavolate di fianco. Onestamente a me di quello non interessa praticamente. Però sembra che le cose stiano cambiando anche in fretta, perché c'è questo sondaggio fatto negli Stati Uniti dove dice che le prenotazioni per un solo posto sono aumentate del 29% negli ultimi anni, e questo trend, chiamiamolo trend tra virgolette, si chiama solo dinner, si sta diffondendo anche in Europa. Quindi la domanda che uno si fa è: perché devo aspettare qualcuno per fare le cose che ci piacciono? Come se, insomma, la nostra compagnia a volte può essere anche abbastanza. Mi arrivano i vostri messaggi al 333 4635 873, di ad esempio Alessandro, e scrive: cenare da soli in un locale però è triste. Allora, secondo me dipende da come la vedi, è un po' più la percezione che magari uno ha di se stesso, no? Che te frega, Ale? Cioè, prova a farla come esperienza, magari capisci anche che te ne stai bello che tranquillo per una volta, magari qualcuno non vuole venire quella sera e che te frega, prova ad andare da solo. Secondo me è un'esperienza che si può fare, non so, dimmi tu. Poi abbiamo anche invece Andrea, scrive: ma sì, almeno non hai allora cavolazzi appresso. Ci siamo capiti veramente molto bene, e io con questa affermazione di Andrea sono d'accordo al 100%. Vorrei sapere anche la vostra, però. I Connells, ritorniamo nel 94 con 74 75.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4, Brescia-Padova, code per 7 chilometri causa incidente tra svincolo Somma Campagna e svincolo Peschiera in direzione Brescia. Sulla 6 Torino-Savona, traffico rallentato con code a tratti dopo svincolo Niella-Tanaro e prima di svincolo Ceva in direzione Savona. Sulla 7 Milano-Genova, code per 3 km tra barriera di Milano e svincolo Binasco in direzione Genova. Passiamo ora alla 10 Genova-Ventimiglia, traffico intenso tra svincolo Genova-Pegli e allacciamento A7 Milano-Genova sempre in direzione di Genova. Continuiamo con la 12 Genova-Rosignano, veicolo fermo in avaria tra svincolo Genova-Nervi e svincolo Recco in direzione Livorno. Chiudiamo ora con la A21 Torino-Brescia, lavori in uscita svincolo Caorso direzione Torino. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Lineartronic, e affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru,

Red Sheeran con Azizem, le 18:32 minuti qui su Radio City. Novità è quella di Ariete con Angelina Mango, si intitola Che bella vita.

oggi con Si Antes Te Hubiera Conocido. Sono le 18:38 minuti, buon weekend. Qualcuno ha in programma di andare a cena questa sera? Sì, sì, me lo fate sapere. Poi tra l'altro vorrei sapere se qualcuno ha in programma o comunque lo ha mai fatto di andare a cena da soli. Stiamo parlando di questo perché negli Stati Uniti le prenotazioni per un solo posto sarebbero cresciute del 29%, anche in Europa

si sta sempre più diffondendo, diventando anche sempre meno un tabù, proprio secondo Open Table. Questa tendenza che si sta espandendo, come dicevamo, anche in Europa, gli esperti l'hanno ribattezzata solo dinner, quindi dietro un trend dove ci sono tante letture diverse, no? Chi lo vive come una scelta consapevole, quindi un momento tutto per sé, senza magari dover anche coordinare, no? Agende con altre persone, o chi si fa prendere alla sprovvista e dice vabbè, non ci sei questa sera a cena dove abbiamo prenotato, ci vado anche da solo, no? Chi invece ci vede un po' più il sintomo di un problema sociale più grande, no? Cioè la solitudine in cui ormai siamo immersi, ed è proprio verosimilmente il messaggio che mi ha mandato Andrea, e dice: il motivo per cui si sta diffondendo il trend del pranzo o della cena da soli è anche legato al fatto che la generazione Z è caratterizzata sempre di più da ragazzi e ragazze single, e questo è vero. E questa curva di single sta continuando ad aumentare e non si sa quando raggiungerà il picco. Anche quello è verissimo, sono super d'accordo. Un altro messaggio da Ale: negativo passo piuttosto da solo a casa sul divano con un programma che mi piace. Anche quello super approvato, però io non demonizzerei più di tanto il fatto di andare fuori a cena da soli. Chiaro, poi ognuno ha anche la propria visione, no, dell'uscire fuori a cena da soli. Non so, la vostra. 333-4635-873. Anche Fabri Fibra, la nuova con i Pinguini, è Goya. Cosa sogno?

Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari Goya. Uno dei suoi quadri più famosi è proprio il momento in cui Saturno mangia i propri figli, quindi angoscia. Al 333-463-5873 noi stiamo parlando dell'angoscia oppure no di andare a cena da soli. Lo chiedo anche voi, per voi è diventata più una cosa normale mangiare da soli fuori oppure ancora un tabù? Prima però Erasmus in The Shadows.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.

0: La festa si accende, questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it.
2: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Riton, Nightcrawlers, Mufasa e Hype Man. Era il 2021 con Friday, ma questa qui va sempre bene per il weekend, per augurarvi un buon fine settimana. Nel frattempo, una di quelle canzoni che ci ha accompagnato durante quest'estate 2026 è proprio quella di Francesco Gabbani. Questa è Summer Funk. Buonasera a tutti.

0: Johnny Hates Jazz con Shattered Dreams, era il 1988, va a chiudere questa nostra prima ora insieme, l'appuntamento con la storia della musica. Tra pochissimo i 100 secondi con Mentana per quanto riguarda l'informazione, poi un'altra ora. Sono le 19:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È inutile girarci attorno in un clima che è sempre violento per le notizie che arrivano dai vari fronti di guerra. Quel che accade all'interno delle nostre scuole comincia a provocare un legittimo timore, perché sono ormai troppi gli episodi di violenza, non li posso chiamare diversamente, di studenti, anche giovanissimi, come oggi a Roma, nei confronti dei loro insegnanti. Ed è inutile qui fare tutto il ragionamento, la paternale, è il caso di dire, sicuramente del fatto che come è concepibile, come è stato educato un ragazzino tredicenne e che tenta di accoltellare la sua insegnante 66enne. Che cosa ha dentro di sé? Ma soprattutto quali sono i cattivi maestri che nella nostra società non sono più fisicamente presenti, sono sui social. E il segnale che accomuna questa vicenda a quella che avvenne in Liguria, il segnale è molto molto inquietante: la volontà, la velleità di mostrare a chissà chi in diretta social via Telegram quello che si sta facendo, la bravata.

0: data, come si sarebbe detto una volta, che si sta compiendo. Tutto questo va smantellato, e non soltanto con le proibizioni sui social media, e queste si fanno ormai necessari, soprattutto dentro gli istituti scolastici, ma con un approccio complessivamente, culturalmente nuovo, che deve essere meno tollerante, fatalmente. Non si può pensare, e non è mai successo negli anni, nei decenni, che a più riprese si tenti di colpire un insegnante, non soltanto per la questione della autorità scolastica, ma più semplicemente per una questione umana, soprattutto di un ragazzino rispetto a una donna, che poteva essere tecnicamente sua nonna. Ecco, tutte queste cose non le possiamo dare per scontate, dare per lette o perdere, perché perderemmo tutti.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine dei Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto?
5: Kuga.
6: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Harry Styles con Watermelon Sugar. Sono le 19:10 di questo venerdì 18 settembre. Buon inizio di weekend a tutti. Ciao da me, Valeria Ferrari. C'è anche Madonna con Dance Ityria.
1: I love Radio City. Ciao da Selene.

Coldplay con Viva la Vida, una di quelle canzoni che tutte insieme, a parte gli archi che non saprei scegliere, veramente la mia parte preferita, ma la parte degli archi ci si avvicina veramente di tanto. Dicevo, una di quelle canzoni che solo dal titolo, insieme poi a tutta la canzone, ti fa dire davvero viva la vita. Nel frattempo viva la vita anche perché è iniziato il weekend, vi accompagno e stiamo insieme fino alle 8 anche con le Cats Eye, loro cantano Animal.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ancora della variabilità nelle prossime ore tra Piemonte e Liguria, ma la situazione è in via di miglioramento in vista del weekend. Nel pomeriggio però possibilità ancora di qualche acquazzone temporale sulle Alpi, soprattutto sulle Alpi marittimi e sulle zone interne montuose della Liguria occidentale. Altrove già più asciutto, con tendenza a schiarite. Nella giornata di sabato avremo ancora qualche annuvolamento irregolare, ma ormai senza più fenomeni di rilievo. Poi domenica invece sole prevalente su tutte le regioni di nord-ovest, con anche temperature in ripresa, valori ancora tipicamente tardo estivi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Apennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Vieni al Salone del Gusto Terra Madre a Torino dal 24 al 27 settembre. Saremo presenti con le nostre aziende associate e i loro prodotti di eccellenza.
8: Progetto finanziato con lo sviluppo rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Klingend qui su Radio City. Prima però una novità, prima della nostra compilation, il ritorno di Elisa con Kintsugi, 19-28 minuti.

Elisa con Kintsugi, tra l'altro bellissima come tecnica sarebbe quella di riempire di oro le crepe, no? Quando si rompe un piatto piuttosto che una tazza. C'è anche Paul Russell, apre questa nostra compilation con Lil Butang. City Compilation. Let me tell you.

0: sono certa che questa l'abbiamo cantata tutti, tutti, nessuno escluso, a squarciagola, e chi dice di no mente. Gli 883 con Come Mai vanno a chiudere questa nostra compilation. Spero tra l'altro che esca prestissimo la seconda stagione della serie su Max Pezzali e gli 883, che se non sbaglio si intitolerà North, Sud, Ovest, Est. Anche Paul Russell con Lil Boateng era in apertura, e Martin Garrix, gli U2 con Fireflies.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
5: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Era Somber con My Body Isn't Ready alle 19:50 minuti qui su Radio City. Abbiamo prima accennato al fatto, perché c'erano appunto gli 883 con Come Mai, del fatto che io non vedessi l'ora di vedere la seconda stagione della serie proprio fatta su gli 883 e la storia di Max Pezzali, perché deve uscire la nuova stagione di North, Sud, Ovest, Est. E Andy mi ha dato una notizia fantastica dicendomi che la seconda stagione della serie uscirà poi il 9 di ottobre. Io onestamente sono mega curiosa, perché la prima mi è piaciuta tantissimo, quindi penso che anche la seconda non sarà da meno. C'è Selena Gomez, Benny Blanco e la loro Sunset Boulevard qui su Radio City.

Selena Gomez con Benny Blanco, era Sunset Boulevard alle 19.53 minuti, il sunset, cioè quel tramonto che io vedevo appena uscito dalla radio per ritornare a casa, ma ahimè ora le giornate iniziano ad accorciarsi e quindi questi tramonti li ricomincerò a vedere poi dall'estate prossima, però va bene così, posso dire, con il caldo che abbiamo patito non mi dimentico assolutamente di queste estate. Nel frattempo anche Sienna Spyro all'interno del nostro appuntamento, durerà fino alle 20, subito dopo invece il nostro appuntamento con la storia della musica, la sua voce, Sienna Spyro con Great Expectation. Buonasera a tutti e buon inizio di weekend.

0: Avrei voluto farvi sentire le mie doti canore sulle note di The Riddle Nick Kershaw dal 1984, ma facciamo che per stavolta ve le risparmio. Domani mattina invece Paola a tenervi compagnia sempre tra le 8 e le 12 durante il weekend di Radio City, e poi invece noi ci risentiamo da lunedì sempre tra le 18 e le 20. Vi auguro un buon fine settimana, tra poco l'informazione. Sono le 20 e un minuto, a lunedì.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si sono concluse drammaticamente le ricerche di Noah Woods, il bambino di 3 anni scomparso nel pomeriggio di ieri a Brantham in Gran Bretagna. Il corpo del piccolo è stato trovato nel laghetto vicino al parco giochi dove era stato avvistato per l'ultima volta. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La professoressa è stata dimessa nel pomeriggio dall'ospedale. In tarda mattinata un forte temporale si è abbattuto sulla capitale, in particolare sulla zona nord. Strade allagate e forti disagi alla circolazione delle auto. Un centinaio gli interventi della polizia locale. Il maltempo sta interessando diverse regioni italiane. Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia. Il calcio, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono 4 gli appuntamenti di domani: alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: 99, non è possibile.
11: Tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99,
11: pronto?
10: Puma.
11: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Oro. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
6: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 139, impossibile!
5: Tutto ok?
4: 139, Kuga, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 139,
5: pronto?
4: Kuga.
5: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
4: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: la festa si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

0: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41209, ecosystem2000.it.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Radio City. Non stop.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: successi.
1: I Love Radio City.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Johnson. Radio City.
1: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: Punti.
3: Punti. Qua. 1996. Punti. J Ax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.